0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:13.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
3: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
2: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
4: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
5: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
6: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
2: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma Amor e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
7: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
2: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
8: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
2: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

E abbiamo iniziato il nostro viaggio con Ladies Man. Sono Franz Di Maggio, come sempre, con una voce italiana però che cantava in inglese. Lei si chiama Carolina Bubico, qui in compagnia di Nicola Conte e Gianluca Petrella, due grandi personaggi della musica jazz e non solo, direi produttori a tutto campo. E questo pezzo era veramente molto molto bello, era di ambiente molto bello, Hold On To Your Dreams. E allora noi abbiamo preso i nostri sogni e ci siamo portati tutti qui in questo bellissimo studio in cui facciamo tutti i giorni, tutte le sere, rassegna delle voci più belle. E adesso un'altra voce molto interessante, scoperta da poco, devo dire. Lei si chiama Nick West, è una bassista americana, viene dall'Arizona. Questa è Written All Over Me.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto!

Norina Pollitt, un personaggio che abbiamo iniziato a conoscere qui con Ladiesman, lei ispirata da Kate Bush, poi in questo caso invece dai Coldplay. Questa era una cover, infatti, God Put a Smile Upon Your Face, era il titolo che ci siamo ascoltati, del brano che ci siamo ascoltati poc'anzi. Sono Franz Di Maggio, questa è Ladiesman e noi passiamo a un personaggio che purtroppo è scomparso a 65 anni nel 2015. Lei è figlia del grande Nat King Cole, Natalie Cole. Purtroppo una vita di eccessi, droghe, alcol, eccetera, eccetera. E purtroppo prima o poi il corpo ti viene a chiedere il conto. Questo è stato il caso triste, insomma, di una vita anche piuttosto sconclusionata, insomma, di Natalie Cole. Una voce stupenda, peccato averla persa così. The Very Thought of You.

Lei è Maggie Charlton, una versione molto bella di Welcome By con la Monte Carlo Night Orchestra di Nick the Nightfly. E allora noi andiamo a chiudere il nostro Ladies Man di quest'oggi non con una voce ma col sassofono di Nabia Garcia, che abbiamo appena visto in Sardegna in uno dei suoi concerti a Fordongianos in occasione del Dromos Festival, e devo dire è veramente una jazzista di grandissima qualità, una grande sassofonista, 35enne, inglese di origine, ma insomma evidentemente con una storia molto particolare anche lei alle spalle, perché figlia di diverse culture, di diverse storie, quindi anche lei, anche nel suo sangue c'è un crocevia molto interessante, perché la madre era della Guyana, e il padre era un regista di Trinidad, quindi una storia molto molto particolare. E quindi con lei e con il suo magico sassofono di Clarity andiamo a chiudere il nostro Ladies Man di quest'oggi. Da Franz Di Maggio, come sempre, un abbraccio, un saluto, take care of you and happy music.

0: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 2:54 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 3:03.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento, sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa, all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, una missione pericolosa. Preoccupazione di rete, pace e disarmo sulla missione in Arabia Saudita. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: Nel più grande silenzio mediatico istituzionale, lo scorso marzo forze militari italiane sono state schierate in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per supporto a potenziali attacchi iraniani. La rete italiana Pace e Disarmo specifica che la delicata decisione non è stata oggetto di alcun voto né discussione parlamentare, eccezionalmente che diventa la regola a seguito delle modifiche apportate alle tabelle delle missioni internazionali dell'Italia. La rete chiede pertanto una revisione pubblica della legge quadro sulle missioni internazionali.
5: Di lavoro si muore, un operaio 54enne è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo ieri a Ercolano, dove nel 2024 morirono 3 giovani lavoratori di 18 e 26 anni nell'esplosione di una fabbrica. Secondo i dati INAIL, i decessi sono in calo rispetto al 2025, ma gli infortuni sono aumentati del 4,7%. Emergenze e sovraffollamento, questa è l'estate nelle carceri italiane. Il rapporto di Associazione Antigone, ascoltiamo il presidente Patrizio Gonnelli.
7: Il governo dai numeri, e purtroppo non solo dai numeri, ha anche prodotto i numeri del sovraffollamento, perché abbiamo quasi 60 nuove ipotesi di reato dall'inizio del mandato del governo Meloni. Oggi abbiamo, e questi sono i numeri veri, circa 18.000 persone in più rispetto alla capienza vera delle carceri italiane. Abbiamo, e questi sono i numeri veri, 38 suicidi dall'inizio dell'anno, detenuti che dormono in spazi angusti.
5: Torna a Festambiente da oggi al 9 agosto a Grosseto per offrire un programma ricco di incontri, spettacoli, concerti, laboratori, mostre, attività sportive, cinema, spazi dedicati all'educazione ambientale e momenti di approfondimento sui temi del presente. Aprire l'inclusione, la Lega del Filo d'Oro torna partner etico del Summer Jamboree a Senigallia. Fino al 9 agosto, tra musica e cultura vintage, il festival sensibilizza sulla sordocecità e promuove inclusione.

0: Rom 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
1: From 7 bar FM alter radio, all go day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio, all go day.
2: From 7 bar.fm alter radio, all go day.
3: From 7ba.fm/alter radio, all go day.
4: Eccoci, siamo arrivati, ben trovati a tutti su All Go Day, c'è Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e a tutte le oltre 80 radio collegate. Poi non capisco perché continuiamo a dire 80 se abbiamo di gran lunga superato i 100, ma il nostro direttore Chico Catanacci dice di fare così e di dire così e noi obbediamo. Oggi saremo dolcissimi, perché direte voi, non lo sei mai? No, non lo siamo mai, scherzo ovviamente. Oggi parliamo di dolcezza, una parola che ci fa pensare subito a qualcosa di fragile, quasi di indifeso, qualcosa che in questo mondo che corre a mille all'ora e che spesso ci chiede di essere d'acciaio rischia di essere calpestato. E invece oggi vogliamo ribaltare questa prospettiva. La dolcezza, attenzione, non è assenza di carattere, tutt'altro, è una scelta consapevole di accoglienza. Lo scrittore Kureishi ha detto una cosa bellissima: la dolcezza è una forma di resistenza in un mondo che sta diventando sempre più duro. Dal punto di vista del carattere, essere dolci non significa dire sempre di sì o non avere confini. Significa scegliere l'empatia come filtro per guardare gli altri e la capacità di disarmare chi ci sta di fronte senza bisogno di aggredirlo. Ma come reagisce il nostro corpo quando incontriamo questa qualità? C'è una spiegazione scientifica dietro quel senso di calore che proviamo? Lo scopriremo, ma tra pochissimo, perché adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima.

Angelina Mango ancora una volta ha fatto colpo con i suoi duetti, questa volta insieme a Marco Mengoni e il loro canto d'amore. Noi parlavamo di dolcezza, lo ammetto, per molti può sembrare un argomento puramente astratto e poetico, invece la scienza ha un sacco di cose da dire al riguardo. Esiste, pensate, una vera e propria biologia della dolcezza. Quando ci comportiamo in modo dolce o riceviamo un gesto affettuoso, il nostro cervello rilascia una cascata di neurotrasmettitori. Il re indiscusso è l'ossitocina, nota come l'ormone dell'attaccamento e dell'amore. Uno studio della Emory University ha dimostrato che alti livelli di ossitocina riducono drasticamente i livelli di cortisolo, ormai se ne parla tanto, dell'ormone dello stress, e abbassano la pressione sanguigna. In pratica, la dolcezza fa bene al cuore, riducendo i rischi cardiovascolari. Non solo, entra in gioco anche il circuito della dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa. C'è un fenomeno scientifico chiamato Helper's High, l'euforia di chi aiuta. Quando siamo dolci e gentili con qualcuno, il nostro cervello prova lo stesso identico piacere di quando mangiamo il nostro cibo preferito o vinciamo un premio. Siamo dunque biologicamente programmati per essere dolci. Ma allora, perché a volte nelle relazioni questa qualità ci fa paura? Sentite questo capolavoro eccezionale, Roy Ivers, In Your Name.

0: Rollers in Your Name. E noi parliamo di dolcezza, perché di quello stiamo parlando oggi. Quali sono i veri pro e contro di essere una persona dolce? Partiamo dai pro. Nelle relazioni di coppia, l'alleato segreto della dolcezza è la responsività. Uno studio ha confermato che la reattività dolce e attenta del partner è il fattore numero uno per la stabilità a lungo termine di una relazione. Crea infatti uno spazio sicuro in cui l'altro può calare la maschera. Mentre passando ai contro, dobbiamo essere onesti, c'è un grande rischio l'effetto Zerbino o in termini più psicologici la codipendenza. Se la dolcezza infatti diventa un modo per compiacere gli altri a tutti i costi per paura di essere rifiutati, smette di essere una virtù e diventa una trappola. Le persone dolci rischiano di attirare personalità manipolatorie o narcisistiche che scambiano la morbidezza per vulnerabilità da sfruttare. E allora il segreto? La dolcezza deve sempre camminare a braccetto con l'assertività. Io sono dolce con te, ma so dire di no se superi il limite. E qua caliamo tutte le maschere.
1: Non te lo aspettavi, eh? Eccola qua, come mi è venuta

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Niente è così forte come la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza, lo scriveva il filosofo e poeta Emerson. La prossima volta che pensate di nascondere il vostro lato più morbido per paura di sembrare deboli nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni, ricordatevi che state rinunciando a uno strumento evolutivo potentissimo. Essere duri è facile, lo sanno fare tutti, essere dolci richiede coraggio. Grazie per essere stata con me in questo speciale All Go Day. Voi da che parte state? Siete per la linea morbida o per quella dura? La linea torna alla redazione di 7va.fm, grazie a tutte le radio che ci hanno trasmesso.
1: From 7va.fm/altiradio, All Go Day, All Go Day, All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
3: 3:26.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Tanto

0: aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti a scoprire qualche curiosità su musica e musicisti con la vostra Silvia Dini. E stavolta ho trovato un pezzo molto interessante da ascoltare, molto dolce da ascoltare, dolce come lo zucchero, a partire dal titolo Sugar Sweet. E ce lo canta un trio di voci meravigliose e angeliche. Loro sono Mariah Carey in collaborazione con la cantante giamaicana Shensi e la cantante statunitense Kehlani, che hanno collaborato portando energia, freschezza e identità molto forti. È un singolo, Sugar Sweet, che ha anticipato il 16° album in studio di Mariah Carey, che si intitola Here for It All, uscito a settembre del 2025, a distanza di ben 7 anni dal suo ultimo album. Kehlani, con il suo timbro vellutato e magnetico, incarna quella dolcezza tagliente che contraddistingue anche lo stile di Mariah e che lei ha sempre saputo esaltare. E è una di quelle persone, dice Mariah Carey a proposito di questa sua collaboratrice, di questa cantante, che arriva, fa il suo e lascia tutti a bocca aperta. Shensi invece porta la vibrazione dance hall che la cantante stava gridando a gran voce come necessaria per questa canzone. E anche se pare non si siano mai incontrate di persona, Mariah Carey è sicura: adoro tutto ciò che la riguarda. Una dichiarazione d'amore artistico. Ma non si tratta solo di una collaborazione ben riuscita. Sugar Sweet è un modo per rendere onore ai Lamps. Infatti in questo momento della sua vita e della sua carriera, dove ha praticamente realizzato tutto, è madre, scrittrice, cantante e mille altre cose, Mariah Carey ha avuto il desiderio di creare un nuovo progetto dedicato proprio ai suoi fan, ai suoi Lamps. E così si chiama infatti la fan base della cantante e fra di loro c'è sempre stato un legame importante. Sono loro il motivo per cui quest'album esiste, afferma così tranquillamente la cantante. E chi non sa cosa significa Lamps, letteralmente significa agnelli, ma è un termine affettuoso che aveva usato l'artista nei primi anni 2000, riferendosi proprio a loro. Li vedeva un po' come agnellini che la seguono, come se lei fosse la leader. Questo appellativo poi è diventato un termine diffuso e i fan stessi hanno deciso di adottarlo stabilmente per descrivere se stessi. Che teneri, che agnellini. E allora facciamoci trasportare dalla dolce sensualità di Sugar Sweet.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Rieccoci di nuovo insieme. Dopo Sugar Sweet abbiamo da trovare un secondo ascolto per completare questa nostra pillola di chiacchiere di musica. Stiamo sul dolce, che nella vita ci sta sempre bene. In questo caso ho scelto di ascoltarci assieme un singolo che il cantautore italiano Cioffi ha realizzato in collaborazione con la cantante spagnola Mar Lucas. Si intitola Sola ti amo e rielabora la celebre hit italiana Ti amo di Umberto Tozzi. La canzone parla di un amore superficiale, della sensazione di solitudine che spesso si prova anche essendo in compagnia, e utilizza le barre di Cioffi alternate alla melodia di Tozzi nel ritornello, con un andamento malinconico affidato alla dolcezza della voce della giovane cantante e attrice spagnola Mar Lucas. Intervistata, le hanno chiesto: com'è stato cantare interamente in italiano? E lei ha risposto con grande, grande simpatia: è stata una sfida emozionante. L'italiano è una lingua melodica, piena di musicalità, e si presta bene a raccontare emozioni. Cantare una reinterpretazione di Ti amo è stato un vero onore, non solo per la storia della canzone, ma anche perché per noi, artisti stranieri, è come entrare in punta di piedi in un patrimonio musicale che appartiene a tutti. Ho studiato molto la pronuncia, volevo rispettare la canzone e chi l'avrebbe ascoltata in Italia. Alla fine mi sono sentita a mio agio, perché il brano parla di sentimenti universali e le emozioni non hanno lingua. E salutiamoci con questi pensieri gentili. Silvia Dini vi aspetta ancora con Musical Chatter per altre pillole di curiosità sulla musica, ma per il momento, vai regia, facci ascoltare Sola ti amo, Cioffi e Mar Lucas.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music Selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 3:42 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

0: spiaggia anche super sabbiosa, anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, molto ascoltata, anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi scorrazza a pelo d'acqua sulla motoslitta, ed è il caso di un amico che abbiamo in linea. Si tratta di Andrea Tornelli, dovrebbe essere già in linea, pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì.
0: Eccoci qua. Ho tanta radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Ekaterina, che è sempre in giro, Ekaterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo, anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: Europea. Ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 chilometri di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria. Però dobbiamo parlare di costa ionica e nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata. Poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua, e la location è... sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima, quindi sicuramente vedrai che darà del frizzo aggiunto. Tra l'altro bellissima location, a due passi dal mare, però con la piscina interna, ci sono i privé. Io ho sbirciato perché Eka mi ha mandato qualche immagine, quindi
1: quindi
0: so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento adesso, però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo, anche i pezzi della classifica. La più alta new entry della settimana è firmata da Josh Becker con Poppy Bascom, questa è My Place, direttamente zona 23.

0: Beh, secondo me questo è uno di quei pezzi che Caterina DJ avrà in scaletta. Stiamo parlando del Vibe e lo stiamo facendo con Andrea Tornelli. L'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria. Il 24 ci sarà la nostra Caterina DJ che continua a scorrazzare lungo in largo per l'Italia e non solo. Recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi ho beata lei sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora, Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo. Abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli. Chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Caterina, che farà un altro evento il 25 sempre a Cariati, Massimo Parrilli e Stefano Fuoco.
0: Quattro punte, quattro attaccanti sbilanciati in avanti, sì, della difesa.
1: Siamo partiti.
0: La difesa non conta per queste cose estive, c'è bisogno di tanto ritmo, tutti quanti vogliono venire. Tra l'altro, un aneddoto particolare, no? Campeggiano dei manifesti con Eka, che è protagonista in uno dei suoi più riusciti scatti, quindi è, diciamo, più che interessante, intrigante, seduce parecchio perché ha tutta questa carica, quindi davvero state facendo notizie con questi manifesti che non passano inosservati. Diciamo che io da sempre la chiamo pericolo biondo, no, Eka? Quindi
1: infatti abbiamo messo un cartellone sulla strada, ci stanno chiamando di rimuoverlo per evitare incidenti.
0: Guarda che noi siamo schierati con le Motorosis, che sono ambasciatrici di guida sicura, quindi attenzione, no, a parte le battute, però ecco, sempre cautela sulla strada. Però ecco, è chiaro che, anzi, diciamo che anche questo è un metodo, perché magari invita a rallentare il manifesto di Eka, perché uno, per guardarlo bene, almeno non ha eccesso di velocità. Ancora un disco e poi saremo sempre insieme ad Andrea Tornelli per tornare sulla anticipazione di quello che si può dire, su quelle che sono le novità dell'ultima ora, perché il countdown va verticoso verso il 24, serata con Caterina DJ al Vibe di Cariati, costa ionica calabrese. Eccoci qua in posizione numero 17. No, dobbiamo andare in zona dove? In da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico. Eccola qui a tutto volume.

0: A Arena niente panico, ma noi abbiamo un po' di panico, più che panico abbiamo l'attesa, perché da settimane parliamo di questa super trasferta di Anna e Caterina Lazza. Io continuo a chiamarla Anna, però diciamo perché ha questi due nomi, però è Caterina DJ, ormai questo è il suo nome ufficiale. E stiamo dicendo, lei che è nata come pescarese quando è arrivata in Italia, poi dopo è diventata genovese ligure, quindi chilogrammi di trenette al pesto, però adesso assaggerà tutte le piccantezze della Calabria, perché stiamo giocando su questo fatto qui, che insomma avrà questa super due giorni, questo mega weekend proprio a Cariati, Costa Ionica di Calabria. E naturalmente stiamo parlando con Andrea Tornelli, ma dovrebbe esserci con lui anche Domenico per un breve saluto. Domenico, ci sei?
1: Sì, salve a tutti.
0: E allora tu sei un po'
1: gli ascoltatori.
0: Tu sei un po' l'ideatore, no? Che hai fatto un po' da gancio, sei arrivato.
1: Allora, diciamo che l'ideatore siamo stati un po' tutti in una, diciamo, una serata, ci è venuta questa idea. Poi, diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo, siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
0: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25 certo. Centro storico, con questa riffa, con premi importanti offerti sì. ai commercianti, perché lì avete un centro storico davvero interessante da visitare, soprattutto di sera, quindi d'estate c'è sempre molta
1: sì,
0: vitalità.
1: Molto interessante, interessante.
0: E quindi,
1: comunque,
0: allora,
1: Francesco, ci sarà modo di venire, perché non sarà l'ultima serata che organizziamo, ce ne saranno altre sicuramente.
0: Benissimo, allora lo prendo come un invito, sicuramente continueremo a sentirci. Allora, ancora un disco e poi andremo a concludere la prima parte. Adesso ci spostiamo in zona 17 con qualcosa che sta benissimo a tema con quello che stiamo dicendo, perché la nostra Atuna ci propone un'estate ABB che, tradotto nella sua lingua asiatica, ricorre a un'estate d'amore. Estate ABB, quella che in qualche maniera avremo

0: Fortuna che gira tutta l'Europa, l'abbiamo sentita recentemente, era al festival in Lisbona, adesso si sposterà addirittura in Polonia, un'estate rovente, anche lontana a volte dal mare, però pur di portare questo pezzo che è richiesto un po' dappertutto e che abbiamo avuto recentemente anche sul palco di Emozioni, ho avuto il piacere di presentarla io a Fiuggi. Però dobbiamo parlare di Cariati perché siamo insieme a Domenico ed Andrea, l'ho detto in apertura, c'è Andrea Tornelli che sul profilo di WhatsApp, questo cerchiettino, no? Dove praticamente cavalchi una moto d'acqua, si è avvantaggiato perché mi sa che una volta si faceva lo sbigliettamento per le vie centrali oppure si lasciavano, no, i cartoncini, i flyer nei bar, così invece tu vai direttamente spiaggia su spiaggia perché con la motoslitta impieghi un attimo a dare notizie, sei più veloce, eviti il traffico. Ma no, ci sei Andrea?
1: Via mare. Quindi siamo più avvantaggiati.
0: Vabbè, ovviamente si gioca. Tra l'altro, adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare. Mancano poche ore e sarà il momento di avere il vibe in azione. Appuntamento da non mancare. Anche con qualche chilometro in più, consigliamo di raggiungere Cariati. È il 24 e il 25. Tutti i dettagli sui nostri profili. Attenzione, se andate su YouTube, vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo. Fate in fretta perché grazie a Dio con l'attesa che c'è davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici, certo, coloro, certo, che vengono. E quindi Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
1: certo,
0: qualche
1: cosa. Tutto, video, foto. Certo, tutto. Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi, che già siete in tanti.
0: Perfetto. Ciao, alla prossima, buon lavoro, ciao, alla ciao, prossima. Ciao. Vabbè, oh, amici d'estate, quelli più attivi, perché fa caldo, però chi ha voglia di fare, organizza delle cose che sono davvero interessanti. E quindi è Caterina DJ in azione a Cariati. Adesso ci spostiamo ancora con musica italiana.

Potrei dire disco rimettiamolo, ma non abbiamo davvero tempo, perché quando abbiamo le ospitate dobbiamo correre come dei frenetici pazzi. Milky and David Guetta, posizione numero 5, del resto li ascolteremo in fase weekend con maggior attenzione, perché ci saranno le sette chiavi del ritmo come sempre.

You nella versione No Art Another con 5-4 Ultra. E su questi suoni, appuntamento alla prossima tra 23 ore e 30 circa ancora. DJ K7. E allora a te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti, un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Se c'è il carabiniere gli fa il collega. Dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo. Dice, beh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a piano questi cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, prendono il coccodrillo, lo portano sopra, lo guardano, lo girano, lo ributtano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, lo girano, lo guardano, lo ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo. Piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa a Napoli.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 4 e 36 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: c'è un uomo a sedere al bancone del bar embriaco frascico e dai 8 di sera che pivi. A un certo punto saranno le 2 di notte, si alza da sta sedia, esce fuori dal locale, embriaco frascico, e comincia a camminare verso casa. Mo cammina, sempre embriaco, casca, si rialza, a un certo punto arriva sotto a un portone, sono le 2:30 di notte, fa dopo qualche minuto senza rispondere, una donna che fa pronto, e lui fa così: mi scusi, che è in casa suo marito? Quella gli fa: ma certo che è in casa, sono le 2 di notte, ma che vuole, se ne vada, piano attaccano. E questo continua a camminare a un altro portone, è uguale, capito? E il 3:50 risponde la signora, fa pronto, fa: ma scusi, che sta a casa suo marito? Gli fa: ma che cosa vuole a quest'ora? Certo che sta a casa, mio marito si alza presto la mattina, se ne vada, e ritacca un'altra volta. E questo continua a camminare tutti i portoni, sempre più ubriaco. A un certo punto sono tipo 3 ore che cammina, sono quasi le 5 di mattina, stremato, arriva all'ultimo portone, si appoggia di testa sul citofono, si sente la signora che fa pronto, lui fa così: mi scusi, è in casa suo marito? E quella gli fa: no, ancora non è rientrato quello stronzo, starà in giro con amici a imbriacarsi, quello alcolizzato. A che si fa così? Che se può affacciare un attimo, guardi un po' se so io.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: lui a lei dopo l'ennesimo litigio. Entra al salone e fa: dai, andiamo, essere che stasera te porto a scena fuori. Me porti? E che son cane che me porti? Ma no, è un modo di dire, dai, te voglio pagare una cena. Pagare una cena? E che sono, una barbona? Mamma mia, oggi sei intrattabile, oh. Te voglio fare una cena, di bella, di roba sana, che non te fa ingrassare. Ma perché sono ingrassata? Oh, e vaffanculo!
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale, sepolta per millenni, minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 5:49 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare.

Bouncer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che dalla posizione 24 si porta in 20esima piazza. Allora, Amber Rose con questa sua sensualissima Silver Frame.

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia della decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coughlin Hollow arriva a Brenda James, Next Generation.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 22 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock,
6: sette va, Digital Radio,
5: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
5: From 7 bar, FM / diagonal alter radio, Algo Day.
6: From 7 bar, FM alter radio, Algo Day.
5: From 7 bar.fm / alter radio, Algo Day.
7: From 7 bar.fm alter radio, Algo Day.
8: From 7ba.fm/alter radio, Algo Day.
9: Eccoci, siamo arrivati, ben trovati a tutti su Algo Day, c'è Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e a tutte le oltre 80 radio collegate. Poi non capisco perché continuiamo a dire 80 se abbiamo di gran lunga superato i 100, ma il nostro direttore Chico Catanacci dice di fare così e di dire così e noi obbediamo. Oggi saremo dolcissimi, perché direte voi, non lo sei mai? No, non lo siamo mai, scherzo ovviamente. Oggi parliamo di dolcezza, una parola che ci fa pensare subito a qualcosa di fragile, quasi di indifeso, qualcosa che in questo mondo che corre a mille all'ora e che spesso ci chiede di essere d'acciaio rischia di essere calpestato. E invece oggi vogliamo ribaltare questa prospettiva. La dolcezza, attenzione, non è assenza di carattere, tutt'altro, è una scelta consapevole di accoglienza. Lo scrittore Kureishi ha detto una cosa bellissima: la dolcezza è una forma di resistenza in un mondo che sta diventando sempre più duro. Dal punto di vista del carattere, essere dolci non significa dire sempre di sì o non avere confini. Significa scegliere l'empatia come filtro per guardare gli altri e la capacità di disarmare chi ci sta di fronte senza bisogno di aggredirlo. Ma come reagisce il nostro corpo quando incontriamo questa qualità? C'è una spiegazione scientifica dietro quel senso di calore che proviamo? Lo scopriremo, ma tra pochissimo, perché adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima

Angelina Mango ancora una volta ha fatto colpo con i suoi duetti, questa volta insieme a Marco Mengoni e il loro canto d'amore. Noi parlavamo di dolcezza, lo ammetto, per molti può sembrare un argomento puramente astratto e poetico, invece la scienza ha un sacco di cose da dire al riguardo. Esiste, pensate, una vera e propria biologia della dolcezza. Quando ci comportiamo in modo dolce o riceviamo un gesto affettuoso, il nostro cervello rilascia una cascata di neurotrasmettitori. Il re indiscusso è l'ossitocina, nota come l'ormone dell'attaccamento e dell'amore. Uno studio della Emory University ha dimostrato che alti livelli di ossitocina riducono drasticamente i livelli di cortisolo, ormai se ne parla tanto, dell'ormone dello stress, e abbassano la pressione sanguigna. In pratica, la dolcezza fa bene al cuore, riducendo i rischi cardiovascolari. Non solo, entra in gioco anche il circuito della dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa. C'è un fenomeno scientifico chiamato Helper's High, l'euforia di chi aiuta. Quando siamo dolci e gentili con qualcuno, il nostro cervello prova lo stesso identico piacere di quando mangiamo il nostro cibo preferito o vinciamo un premio. Siamo dunque biologicamente programmati per essere dolci. Ma allora, perché a volte nelle relazioni questa qualità ci fa paura? Sentite questo capolavoro eccezionale, Roo Rivers, In Your Name.

0: Rorivers in Your Name. E noi parliamo di dolcezza, perché di quello stiamo parlando oggi. Quali sono i veri pro e contro di essere una persona dolce? Partiamo dai pro. Nelle relazioni di coppia, l'alleato segreto della dolcezza è la responsività. Uno studio ha confermato che la reattività dolce e attenta del partner è il fattore numero uno per la stabilità a lungo termine di una relazione. Crea infatti uno spazio sicuro in cui l'altro può calare la maschera. Mentre passando ai contro, dobbiamo essere onesti, c'è un grande rischio l'effetto Zerbino o in termini più psicologici la codipendenza. Se la dolcezza infatti diventa un modo per compiacere gli altri a tutti i costi per paura di essere rifiutati, smette di essere una virtù e diventa una trappola. Le persone dolci rischiano di attirare personalità manipolatorie o narcisistiche che scambiano la morbidezza per vulnerabilità da sfruttare. E allora il segreto? La dolcezza deve sempre camminare a braccetto con l'assertività. Io sono dolce con te, ma so dire di no se superi il limite. E qua caliamo tutte le maschere.
1: Non te lo aspettavi, eh? Eccola qua, come mi è venuta

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Niente è così forte come la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza, lo scriveva il filosofo e poeta Emerson. La prossima volta che pensate di nascondere il vostro lato più morbido per paura di sembrare deboli nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni, ricordatevi che state rinunciando a uno strumento evolutivo potentissimo. Essere duri è facile, lo sanno fare tutti, essere dolci richiede coraggio. Grazie per essere stata con me in questo speciale All Go Day. Voi da che parte state? Siete per la linea morbida o per quella dura? La linea torna alla redazione di 7va.fm, grazie a tutte le radio che ci hanno trasmesso.
1: From 7va.fm/LTRadio, All Go Day, All Go Day. From 7va.fm/LTRadio.
2: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Ben trovati amici di Musical Chatter, pronti per una puntata piena di incanto e di magia? Eh sì, perché sto per proporvi un paio di brani molto molto speciali. Il primo già dal titolo richiama la formula che fin dalla nostra infanzia è legata alla magia, Abracadabra. È il recentissimo singolo di Lady Gaga, Miss Germanotta, cantautrice italo-americana, artista eclettica, che non smette mai di stupirci. E non si smentisce anche con il suo 7° album, che contiene proprio, oltre a questo brano, Abracadabra, anche altre 2 hit assai particolari ed eterogenee, come Die With A Smile, interpretata in duetto insieme a Bruno Mars, e Disease, dove recupera toni più oscuri, quelli quasi delle sue origini. Perché appunto lei esplora sempre diversi stili e atmosfere. E in Abracadabra gioca con l'immaginario della magia, della danza e del destino, regalandoci un'atmosfera sonora incalzante, un ritmo avvolgente, nell'insieme ci trascina in un flusso ambiguo, anche inquietante, e un riuscitissimo mix che crea l'illusione, l'incantesimo, usando ingredienti musicali. Veniamo al testo. Abracadabra parla del potere magnetico dell'amore e della seduzione, entrambi tanto irresistibili e affascinanti quanto a volte pericolosi, e prospetta scenari in cui il destino dei protagonisti è sospeso fra il desiderio e la dannazione. Sembrerebbe ruotare attorno ad un rituale mistico in cui la protagonista, un po' strega ma anche un po' femme fatale, tramite questa specie di danza ipnotica lancia un incantesimo d'amore per legare le due persone. e il protagonista che fa resta intrappolato in un gioco senza via d'uscita. La formula magica abracadabra, amor o na, abracadabra, morte o gaga, indica che il fato è già assegnato e resta solo da scegliere o amore o morte. E, in inglese, Phantom on the dance floor, come to me, sing for me a singful melody. Poi dice, in her tongue she's saying diff or love tonight. Più o meno, insomma, questa è la traduzione. Direi che praticamente la scelta non si pone, no? Fantasma della pista da ballo, vieni da me, cantami una melodia peccaminosa, poi nella sua lingua sta dicendo morte o amore stanotte. Quindi, che dire, non si può scegliere e noi non abbiamo scelta, non possiamo far altro che ascoltarcela e cadere per qualche minuto vittime di questo incantesimo meraviglioso di Lady Gaga e del suo abracadabra.

E rieccoci qui, amici di Musical Chatter. È irresistibile Lady Gaga, le magie le sa fare lei con la sua voce. A proposito, sono andata a cercare e a scoprire una piccola curiosità per gli appassionati di teoria musicale. Sapete cosa contribuisce a rendere così magico questo brano che abbiamo ascoltato? Il fatto che è basato sul modo dorico, cioè una scala che si distingue dalla tipica tonalità minore perché, detto un po' semplificando, oltre all'intervallo di terza minore richiede anche l'uso di un sesto grado maggiore anziché il sesto grado minore come avverrebbe nel modo classico del modo minore, quello che facilmente tutti noi conosciamo e abbiamo interiorizzato. Unito al fatto che le nostre orecchie sono poco abituate a questa modalità, questa piccola diversità nella distanza fra i suoni, davvero piccola, crea però in chi ascolta una profonda incertezza al limite dell'enigmatico. E quindi la sensazione che proviamo oscilla fra il minaccioso e l'entusiasmante, un po' un gusto amaro insieme a una promessa di luce. E ancora qualche parola sul modo dorico. Possiamo ascoltare un esempio in What Goes Around Comes Around di Justin Timberlake, ma ad esempio, ma negli anni però è stato usato in varie canzoni dai mood anche completamente diversi fra di loro. Però di solito che il cantante non appoggia mai la melodia sulla nota caratteristica che dà effettivamente corpo a questa, alla scala dorica, a questa sua incertezza. Preferisce che sia l'accompagnamento strumentale a creare lo sfondo di atmosfera ambigua. C'è però un esempio famosissimo di melodia che, diciamo coraggiosamente, accentua con forza quel tono, ed è in una canzone che potrebbe già essere venuta in mente a qualcuno dopo un paio di ascolti ripetuti di Abracadabra, perché si tratta di Mad War dei Tears for Fears. Cosa fanno? Giocano proprio con quel senso di anticipazione e di ambiguità di questa scala, in particolare nel pre-ritornello del brano. E quello è un brano dall'atmosfera sognante, ma dal senso piuttosto oscuro. Parla di un giovane depresso che si sente alienato dal mondo e crede che la vita non abbia senso. E cosa fa? Sogna, si rifugia nel sogno per superare questo stress. E cari amici, lo show finisce qui, ci ascoltiamo la dorica melodia della misteriosa Mad World dei Tears for Fears.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 6:59.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la Luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la Luna è ancora nel tuo segno, regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro, ma con garbo, ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la Luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuove energie in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la Luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla Luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La Luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo, gustatelo. Osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi,

Ascoltate. Imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira?

il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
2: 7:30. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? No, no, non canto. Per quanto io ami la musica, cantare farebbe esplodere lo studio fucsia. Ma il martello oggi ci serve. Oggi, giovedì, giorno legato a Thor, dio dei fulmini. Almanacca oggi è folgorante. Bentrovati in antenna da Raffaella Campanellina Stonata Bucci. Un vero saggio ha sempre pronto un consiglio giusto. Se nessuno risponde al telefono, fa il numero più forte. Noi vi diamo piena voce, senza bisogno di doverla alzare. Noi siamo i Smart Wave. Venite con noi per essere in onda frizzante con il vostro cellulare. Chiedete qui in radio o sulla pagina Facebook se te va al Maracca.

Bentrovati in antenna da Ili Sageur in questa affaccendata giornata. Meno male che nel nostro studio fucsia abbiamo anche un bel pick-up che ci aiuta. Questo termine venne utilizzato per la prima volta nel 1913 dalla Studebaker e verso gli anni 30 era già diventato di uso abbastanza comune. La Dodge Brothers Company fu la prima a specializzarsi nel settore dei pick-up e delle carrozzerie. La Ford creò il suo primo pick-up, il Model T, nel 1925. Il mercato degli Stati Uniti è quello dove i pick-up raccolgono il successo maggiore, a tal punto da essere diventati anche un fenomeno di costume. Provate ad esempio a pensare ai film americani, ce n'è sempre presente almeno uno. Tra quelli venduti nel vecchio continente troviamo Ford Ranger, Nissan Navara, Mazda BT50, Mitsubishi L200, Toyota Hilux e l'Isuzu D-Max, ovviamente tutti turbo diesel e con quattro ruote motrici. Ed ecco i due più cari attualmente in vendita, l'NC Mammut 6x6 TRX, che è il più veloce, a $500,000, e il Mercedes AMG G63 Pickup Brabus, prodotto con il contagocce in pochissime unità, a quanto pare già tutte esaurite. Costa €650,000. Ah, ovviamente senza l'IVA.

torta, champagne, anzi un buon prosecchino italiano. Festeggiamo i 40 anni di un brano gioioso di un'artista favolosa. Brano scritto niente di meno che da Prince, vincitore peraltro di un Grammy Awards come migliore autore proprio per questo testo. Il 1 ottobre del 1984 negli Stati Uniti esce l'album che farà vincere a Chaka Khan un Grammy Awards come miglior performance femminile.

0: fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni, respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend, sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro, alza la testa e la voce.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Musica e narrativa si sposano in accademia. Musica e morte. Chi ha ucciso Rino Gaetano? Il coraggio di raccontare. Questo il lavoro d'inchiesta di Bruno Mautone tra massoneria, segreti e poteri occulti.

vita frenetica e magari in ascensore sguardo allo specchio per controllare il make-up. Ecco cosa manca: una spruzzatina di profumo, collo, polsi e sì, un po' sulla maglia. No, non per Clive Christian. Immaginate una boccetta di cristallo, la corona vittoriana per tappo, una cintura in oro 18 carati e un diamante bianco da 5 carati. Ed ecco che si diffonde l'odore di muschio aromatico, bergamotto, vaniglia e il profumo Imperial Majestic di Clive Christian. $200,000 al litro.

Ancora una canzone e Almanacca per oggi chiude le sue porte alla storia, a filosofi, attori, scrittori. Ma chiudiamo con i miei baci, mille dei miei baci. A domani da Raffaella Bucci. Tutti in doccia? Ma no, no, ci profumiamo dopo Almanacca. È il momento di parlare delle tasse più bislacche della storia. A proposito di doccia, nel 1712 gli inglesi introdussero una tassa sul sapone, tassa che restò in vigore per ben 141 anni, rendendo questo bene di uso quotidiano un vero e proprio oggetto di lusso.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Pizza. Sono le 8:16.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, è il disco del momento.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole nate da personaggi letterari. Oggi, Vanesio. Prima di essere tagliente, acuta, icastica, questa parola è fascinosa e commovente per la sua storia. Chi ricorda più Giovan Battista Fagiuoli, scrittore, poeta, drammaturgo fiorentino del Settecento? Chi si ricorda le sue facezie misurate e brillanti, i nomi delle sue opere? Dove sono finite le risate che si levavano alle sue commedie? Là, dove sono finite le nevi degli altri anni? Non ne resta testimone che un aggettivo, nato da un nome. Il nome di un personaggio centrale di una delle più acclamate commedie di Fagiuoli. Il Cicisbeo Vanesio, di Ciò che pare non è, ovvero Il Cicisbeo sconsolato, datata 1724. A quasi 300 anni dalla morte di Fagiuoli e a quasi 150 dall'ultima edizione della sua commedia, questo e solo questo è ciò che rimane di lui, divisibile e distinguibile nella cultura popolare. Ovviamente Vanesio è un derivato di Vano, risistemato a nome proprio. E l'invenzione è davvero acuta. Quell'esio riesce a rendere ancora più fatuo, ancora più molle il Vano. In effetti Vanesio è un personaggio oltremodo affettato, che si esprime e agisce in modi romanzati. Il nocciolo della commedia, che veniva descritto nell'argomento all'inizio, in pratica iniziavano con uno spoiler terrificante, sta nel vecchio che dubita dell'integrità di sua nuora, che sta sempre a ciarlare col Cicisbeo Vanesio, al contrario di sua figlia, che invece è vereconda e contegnosa. Equivoco su equivoco, si scopre che invece la nuora è integerrima e la figlia scaltrita. E Vanesio, come da titolo, rimane sconsolato e deriso. Il vanesio si intende meglio a confronto col sinonimo prossimo, vanitoso. Il vanitoso ha letteralmente una grande vanità e quindi una considerazione tanto alta di valori, tanto vuoti. Esteriori, effimeri, di cui ha cura. Il vanitoso è molto presente. Invece il vanesio, nella cura di questo nulla, riesce soltanto a mostrarsi fatuo e sciocco. Potremmo dire che è il vanitoso ridicolo. L'amico vanesio crede che le sue pose cretine abbiano uno charme irresistibile. L'attrice vanesia stampa o ritaglia tutti gli articoli in cui è nominata. Il vanesio âgé va sempre a farsi tagliare gli ultimi 3 capelli dal suo coffer, vantando poi il pregio dell'acconciatura. Questa parola è davvero una risorsa affilata, folgorante. E però, te lo immagini? Te lo immagini come ha ridacchiato il vecchio Giovan Battista quando, scrivendo una sera, si è appuntato il nome Vanesio, pensando che sì, guarda guarda, senti senti, ci stesse proprio bene per quel personaggio. Ha ridacchiato. Ignaro che, scordato da chiunque il personaggio, scordata da chiunque la commedia, scordato da chiunque lui, quel nome solo sarebbe rimasto la sua estrema opera anonima sulla bocca di un'intera ignara nazione.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Se te varai l'uai, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailuai.top. Sette varai l'uai, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette varai l'uai, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, di voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il signor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava preparando per fare la prova della voce come un debuttante. E anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano. Quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto di finire sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie di esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene. Senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato, tanto lo sai che ci stanno pure quelli tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosa HP, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori il gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso e gira che te rigira. Mi risuona sempre in testa storia.

0: Conexión.
1: Sono le 8:58 minuti.
2: Se te varai l'Uai, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailuai.top. Sette varai l'Uai, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno 2 volte al giorno per un mese. Sette varai l'Uai, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la Luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la Luna è ancora nel tuo segno regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta a un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro, ma con garbo, ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una Luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la Luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuova energia in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la Luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla Luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty, in La Selva di Sora, significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:07.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche

0: Chiedete pace e disarmo sulla missione in Arabia Saudita, il servizio è di Federica Bartoloni.
1: Nel più grande silenzio mediatico istituzionale, lo scorso marzo forze militari italiane sono state schierate in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per supporto a potenziali attacchi iraniani. La rete italiana Pace e Disarmo specifica che la delicata decisione non è stata oggetto di alcun voto né discussione parlamentare, eccezionalità che diventa la regola a seguito delle modifiche apportate alle tabelle delle missioni internazionali dell'Italia. La rete chiede pertanto una revisione pubblica della legge quadro sulle missioni internazionali.
0: Di lavoro si muore, un operaio 54enne è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo ieri a Ercolano, dove nel 2024 morirono tre giovani lavoratori di 18 e 26 anni nell'esplosione di una fabbrica. Secondo i dati INAIL, i decessi sono in calo rispetto al 2025, ma gli infortuni sono aumentati del 4,7%. Emergenze e sovraffollamento, questa è l'estate nelle carceri italiane. Il rapporto di Associazione Antigone, ascoltiamo il presidente Patrizio Gonnelli.
2: Il governo dai numeri, e purtroppo non solo dai numeri, ha anche prodotto i numeri del sovraffollamento, perché abbiamo quasi 60 nuove ipotesi di reato dall'inizio del mandato del governo Meloni. Oggi abbiamo, e questi sono i numeri veri, circa 18.000 persone in più rispetto alla capienza vera delle carceri italiane. Abbiamo, e questi sono i numeri veri, 38 suicidi dall'inizio dell'anno, detenuti che dormono in spazi angusti.
0: Torna Festa Ambiente da oggi al 9 agosto a Grosseto per offrire un programma ricco di incontri, spettacoli, concerti, laboratori, mostre, attività sportive, cinema, spazi dedicati all'educazione ambientale e momenti di approfondimento sui temi del presente. Aprire l'inclusione, la Lega del Filo d'Oro torna partner etico del Summer Jamboree a Senigallia. Fino al 9 agosto, tra musica e cultura vintage, il festival sensibilizza sulla sordocecità e promuove inclusione e solidarietà con attività aperte al pubblico. Football Chance, dallo sport può arrivare la seconda possibilità nella vita. Così una squadra di calcio a 7, Football Chance, composta da ex pazienti del reparto La Nave di San Vittore, oggi in carico al SERD di Asti Santipaolo e Carlo di Milano, a meno di un anno dalla sua nascita, ha vinto il suo primo campionato. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
3: 9 horas e 18 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Sono le 9:37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
2: A una certa ora della notte.
3: Pronto?
4: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
3: Ah, è lei!
4: Al mixer Paolo Marchionne.
3: Hai sentito?
5: Oddio, mi è pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
3: Porco!
5: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
6: 16 Radio, comunichi di più.
7: Ciao a tutti, sono Strano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Setteva.fm e al grande Chico Catenacci. Un abbraccio, buon ascolto con Timida ma esplicita.

Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.

dalle province del Gran Impero.

0: side effects.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 10:34.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: caso del mastro Bagari in aula alla Camera, negata l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia, opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS si bendano gli occhi, fuori le chat urlano i 5 Stelle, incursione di droni all'aeroporto di Lipsia, Berlino parla di scenario ibrido, sospetti su Mosca, in Ucraina 3 morti nella regione di Kharkiv, la morte del piccolo Domenico a Napoli dopo un fallito trapianto di cuore, accordo raggiunto per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del bimbo. Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani a caccia del 5° oro in 5 gare.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Gerardo De Vivo e Alessio Galea. Bagar ieri alla Camera sul caso del mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza. Infuocato lo scontro politico, sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami, poi il leader pentastellato Conte.
3: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
4: Toccherà a noi restituire all'Italia un'altra idea. È un'altra pratica di giustizia. Lo faremo anche con persone competenti, i veri eroi dell'antimafia, quelli che hanno combattuto il clan dei Casalesi, coloro che sono stati a fianco realmente a combattere antimafia di Falcone, con Falcone e Borsellino. Lo faremo cancellando tutte le norme che avete scritto, che sono vergognose. Su via, io ci provo, Un po' di dignità, fuori queste chat.
2: L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio sempre ieri. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre. Forti proteste dalle opposizioni che accusano il governo di aumentare le spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali ricadono sulla Russia, già protagonista di reiterate campagne di spionaggio e sabotaggio. Intanto nuova notte di raid russi in Ucraina, all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO ha annunciato consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. L'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico hanno raggiunto un accordo per il risarcimento del danno cagionato dalla morte del bimbo in seguito al fallito trapianto di cuore al quale è stato sottoposto all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. È stato evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia, le parole dell'avvocato dei familiari del bimbo, Francesco Petruzzi.
5: Questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale. L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppito e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, comminata. Quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
2: Allerta temperature a livello massimo, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero scendere a 26 con Bolzano di nuovo in giallo. Non si allenta dunque la morsa del caldo sull'Italia, che ha causato anche un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. Contestualmente allerta gialla per il maltempo in 7 regioni per rischio temporali. Agli europei di nuoto di Parigi i riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, cerca il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, l'Italia è in testa al medagliere, arricchito ieri dalla 5 km di fondo. Bronzo di Barbara Pozzobon, oro a Ginevra Taddeucci, che rende omaggio all'amica e compagna di squadra.
6: Ci aiutiamo tanto, io e lei, cioè, per quanto possa essere una gara individuale che poi alla fine conta, cioè, ognuno fa il suo, però penso sia stata proprio una gara, un gioco di squadra. L'ho aiutata, lei ha aiutato me, non stavo benissimo, ero pesantissima, stanca, quindi ho cercato comunque di limitarmi, ho detto vabbè, cercavo il podio in qualche modo, quindi non pensavo di vincere, che alla fine mi sentivo ferma, ero mobile, ero morta, però sono contenta per come è andata alla fine.
2: In chiusura parliamo di musica. Da Roma a Milano tanti grandi eventi dal vivo per chi resta in città ad agosto, tra big internazionali e grandi ritorni. Sentiamo.
7: Non solo cinema all'aperto e mostre, agosto per chi resta nelle grandi città si annuncia ricco di concerti. A Roma la Casa del Jazz, la rassegna Summertime, il 7 agosto propone un incontro tra poesia e musica napoletana. Te voglio bene assai con Peppe Servillo e i Soli String Quartet. Il 29 agosto Tony Pitoni, con la sua inseparabile maschera alla Elvis, salirà sul palco della cavea dell'Auditorium di Roma. Sempre all'Auditorium e sempre nell'ambito del Roma Summer Fest, il 30 agosto Cosmo, il 31 Wilco. Si annuncia ricca di sorprese e di stile la performance di Tyler the Creator, l'acclamato rapper losangelino. Il 25 agosto si esibirà alla Fiera Milano a Rone, l'unica data italiana del suo tour estivo. Musica d'estate anche a Bologna, con numerosi eventi, tra i più attesi il ritorno dei CSI, il consorzio suonatori indipendenti, tra i pionieri del rock alternativo italiano, in concerto il 29 agosto a Marzabotto. Dal comune bolognese inizia infatti l'atteso tour della Reunion dopo oltre 20 anni di assenza, che si chiuderà il 12 settembre a Catania. Alcune date, tra cui Marzabotto, sono già sold out. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più.

0: Questa è Ram 7 va to 5.
1: Sedici radio.
2: Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? No, no, non canto. Per quanto io ami la musica, cantare farebbe esplodere lo studio fucsia. Ma il martello oggi ci serve. Oggi, giovedì, giorno legato a Thor, dio dei fulmini. Almanacca oggi è folgorante. Bentrovati in antenna da Raffaella Campanellina Stonata Bucci. Un vero saggio ha sempre pronto un consiglio giusto. Se nessuno risponde al telefono, fa il numero più forte. Noi vi diamo piena voce, senza bisogno di doverla alzare. Noi siamo i Smartwave. Venite con noi per essere in onda frizzante con il vostro cellulare. Chiedete qui in radio o sulla pagina Facebook se te va al Maracca.

Bentrovati in antenna da Ili Sageur in questa affaccendata giornata. Meno male che nel nostro studio fucsia abbiamo anche un bel pick-up che ci aiuta. Questo termine venne utilizzato per la prima volta nel 1913 dalla Studebaker e verso gli anni 30 era già diventato di uso abbastanza comune. La Dodge Brothers Company fu la prima a specializzarsi nel settore dei pick-up e delle carrozzerie. La Ford creò il suo primo pick-up, il Model T, nel 1920.

25. Il mercato degli Stati Uniti è quello dove i pick-up raccolgono il successo maggiore, a tal punto da essere diventati anche un fenomeno di costume. Provate ad esempio a pensare ai film americani, ce n'è sempre presente almeno uno. Tra quelli venduti nel vecchio continente troviamo Ford Ranger, Nissan Navara, Mazda BT50, Mitsubishi L200, Toyota Hilux e l'Isuzu D-Max, ovviamente tutti turbo diesel e con quattro ruote motrici. Ed ecco i due più cari attualmente in vendita, l'NC Mammut 6x6 TRX, che è il più veloce, a $500.000, e il Mercedes AMG G63 Pickup Brabus, prodotto con il contagocce in pochissime unità, a quanto pare già tutte esaurite. Costa €650.000. Ah, ovviamente senza l'IVA.

torta, champagne, anzi un buon prosecchino italiano. Festeggiamo i 40 anni di un brano gioioso di un'artista favolosa. Brano scritto niente di meno che da Prince, vincitore peraltro di un Grammy Awards come migliore autore proprio per questo testo. Il 1 ottobre del 1984 negli Stati Uniti esce l'album che farà vincere a Chaka Khan un Grammy Awards come miglior performance femminile.

0: fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni, respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend, sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro, alza la testa e la voce.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Musica e narrativa si sposano in accademia. Musica e morte. Chi ha ucciso Rino Gaetano? Il coraggio di raccontare. Questo il lavoro d'inchiesta di Bruno Mautone, tra massoneria, segreti e poteri occulti.

vita frenetica e magari in ascensore sguardo allo specchio per controllare il make-up. Ecco cosa manca: una spruzzatina di profumo, collo, polsi e sì, un po' sulla maglia. No, non per Clive Christian. Immaginate una boccetta di cristallo, la corona vittoriana per tappo, una cintura in oro 18 carati e un diamante bianco da 5 carati. Ed ecco che si diffonde l'odore di muschio aromatico, bergamotto, vaniglia e il profumo Imperial Majestic di Clive Christian. $200,000 al litro.

Ancora una canzone e Almanacca per oggi chiude le sue porte alla storia, a filosofi, attori, scrittori. Ma chiudiamo con i miei baci, mille dei miei baci. A domani da Raffaella Bucci. Tutti in doccia? Ma no, no, ci profumiamo dopo Almanacca. È il momento di parlare delle tasse più bislacche della storia. A proposito di doccia, nel 1712 gli inglesi introdussero una tassa sul sapone, tassa che restò in vigore per ben 141 anni, rendendo questo bene di uso quotidiano un vero e proprio oggetto di lusso.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11:20.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: BC Radio, comunichi di più.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le stesse superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo, você

0: Me alcança que esse é sucesso.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, Sette Va Déjà Vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: 7 va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Ha sentito?
4: Oddio, pena! No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Poco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11:36.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 6 agosto. Ariete, comincia l'opposizione di Venere. Nei prossimi giorni l'amore chiederà meno impulsività e più ascolto. Oggi la Luna ti aiuta a gestire tutto con un pizzico di pragmatismo in più. Toro, la Luna è ancora nel tuo segno regalandoti fascino e grande lucidità. L'ingresso di Venere in Bilancia porta un'ondata di benessere e armonia in famiglia e sul lavoro. Gemelli, Venere riaccende la scintilla della creatività, del romanticismo e della voglia di divertirti. È l'inizio di un periodo di grandi conquiste. Cancro, la Luna ti protegge con la sua concretezza, mentre Venere si sposta in una posizione che ti invita a curare il nido familiare e riportare serenità tra le mura di casa. Leone, Venere va a stimolare la tua sfera della comunicazione. Parlare chiaro, ma con garbo, ti aprirà molte porte. Sul lavoro ci sono ottime occasioni per crescere. Vergine, hai ancora una luna magnifica al tuo fianco che ti dona lucidità e sicurezza. Venere passa in Bilancia, regalandoti un ottimo fiuto per gli affari. Bilancia, questo è un giorno speciale. Venere fa il suo ingresso trionfale nel tuo segno, restituendoti splendore, eleganza, carisma e un magnetismo irresistibile. Scorpione, con la Luna ancora opposta, serve un po' di pazienza, ma l'ingresso di Venere nel tuo settore più intimo ti invita a fare spazio alla pace interiore e lasciare andare i rancori. Sagittario, nuove energie in arrivo. Venere riaccende la tua vita sociale, l'amore per la condivisione e i progetti a lungo termine. Da un'amicizia può nascere un amore. Capricorno, la Luna ti regala tanto buon umore insieme a stabilità e creatività, mentre Venere ti sfida a trovare l'equilibrio tra la tua vita professionale e gli affetti più cari. Acquario, Venere torna finalmente favorevole, si riaprono gli orizzonti, torna la voglia di viaggiare, di amare, di sperimentare cose nuove, qualche imprevisto sul lavoro. Pesci, comunicazione pratica e i piedi ben piantati per terra grazie alla Luna in Toro. Venere inizia un transito che ti aiuterà a risolvere vecchie questioni anche economiche. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolo.

0: importante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, Moda Città della Cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.
4: Sono le 12 e 9 minuti.
5: Music Club 7va, Digital Radio. Music Club, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla A90 grande raccordo anulare è chiuso lo svincolo sia in entrata che in uscita della strada statale 8 via del mare via Ostiense in carreggiata esterna nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6. Sulla

ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunica.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? No, no, non canto. Per quanto io ami la musica, cantare farebbe esplodere lo studio fucsia, ma il martello oggi ci serve. Oggi, giovedì, giorno legato a Thor, dio dei fulmini, almanacca oggi è folgorante. Bentrovati in antenna da Raffaella Campanellina Stonata Bucci. Un vero saggio ha sempre pronto un consiglio giusto. Se nessuno risponde al telefono, fai il numero più forte. Noi vi diamo piena voce, senza bisogno di doverla alzare. Noi siamo i Smart Wave. Venite con noi per essere in onda frizzante con il vostro cellulare. Chiedete qui in radio o sulla pagina Facebook se te va al Maracca.

Bentrovati in antenna da Ilis Ajeur in questa affaccendata giornata. Meno male che nel nostro studio fucsia abbiamo anche un bel pick-up che ci aiuta. Questo termine venne utilizzato per la prima volta nel 1913 dalla Studebaker e verso gli anni 30 era già diventato di uso abbastanza comune. La Dodge Brothers Company fu la prima a specializzarsi nel settore dei pick-up e delle carrozzerie. La Ford creò il suo primo pick-up, il Model T, nel 1925. Il mercato degli Stati Uniti è quello dove i pick-up raccolgono il successo maggiore, a tal punto da essere diventati anche un fenomeno di costume. Provate ad esempio a pensare ai film americani, ce n'è sempre presente almeno uno. Tra quelli venduti nel vecchio continente troviamo Ford Ranger, Nissan Navara, Mazda BT50, Mitsubishi L200, Toyota Hilux e l'Isuzu D-Max, ovviamente tutti turbo diesel e con quattro ruote motrici. Ed ecco i due più cari attualmente in vendita, l'NC Mammoth 6x6 TRX, che è il più veloce, a $500,000, e il Mercedes AMG G63 Pickup Brabus, prodotto con il contagocce in pochissime unità, a quanto pare già tutte esaurite, costa €650,000. Ah, ovviamente senza l'IVA.

torta, champagne, anzi un buon prosecchino italiano. Festeggiamo i 40 anni di un brano gioioso di un'artista favolosa. Brano scritto niente di meno che da Prince, vincitore peraltro di un Grammy Awards come migliore autore proprio per questo testo. Il 1 ottobre del 1984 negli Stati Uniti esce l'album che farà vincere a Chaka Khan un Grammy Awards come miglior performance femminile.

0: Fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni, respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend, sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro, alza la testa e la voce.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Musica e narrativa si sposano in accademia. Musica e morte. Chi ha ucciso Rino Gaetano? Il coraggio di raccontare. Questo il lavoro d'inchiesta di Bruno Mautone, tra massoneria, segreti e poteri occulti.

vita frenetica e magari in ascensore sguardo allo specchio per controllare il make-up. Ecco cosa manca: una spruzzatina di profumo, collo, polsi e sì, un po' sulla maglia. No, non per Clive Christian. Immaginate una boccetta di cristallo, la corona vittoriana per tappo, una cintura in oro 18 carati e un diamante bianco da 5 carati. Ed ecco che si diffonde l'odore di muschio aromatico, bergamotto, vaniglia e il profumo Imperial Majestic di Clive Christian. $200,000 al litro.

Ancora una canzone e Almanacca per oggi chiude le sue porte alla storia, a filosofi, attori, scrittori. Ma chiudiamo con i miei baci, mille dei miei baci. A domani da Raffaella Bucci. Tutti in doccia? Ma no, no, ci profumiamo dopo Almanacca. È il momento di parlare delle tasse più bislacche della storia. A proposito di doccia, nel 1712 gli inglesi introdussero una tassa sul sapone, tassa che restò in vigore per ben 141 anni, rendendo questo bene di uso quotidiano un vero e proprio oggetto di lusso.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 14 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
2: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 13 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore,

come vi pare, fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale, altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro insomma il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia insomma situazioni così da pianeta rotolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua sexy lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel remix per questo pezzone che davvero fa muovere tanto. Hatuna, Sexy Lady, zona 25.

versione roccheggiante di Jacena Morar, Laura Pausini nel suo portoghese brasileiro abbastanza impeccabile, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non sono lingue facili da frequentare, però insomma eccola qua in

Metamorfosi Sparga mi hanno fatto notare, guarda che sembra Metamorfosi normale, invece il gioco di parole è col metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Arrow.

0: abbiamo trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: cantautore e poeta, addio a Francesco Guccini, morto a 86 anni, funerali in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla ad Assisi per Papa Leone che incontra i giovani. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito del pontefice ai ragazzi giunti da tutta Europa. Prato, un detenuto ucciso in carcere dopo una lite, ennesimo episodio che riaccende la piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Chiara Pellacani premiata come migliore tuffatrice europea 2025, mentre a Parigi riscrive la storia della specialità.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Un lungo applauso si è levato nell'aula della Camera quando è stata diffusa la notizia della sua scomparsa.
4: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
5: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore e docente, ha segnato con la sua musica più generale. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
6: È un Dio che morto.
5: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran, sulle rotte nello stretto di Hormuz. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, Teheran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Ieri, nuovo avvertimento del presidente americano Trump: lo stretto riapra presto o l'Iran subirà un colpo durissimo. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella, l'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani.
7: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato, un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri 3 detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La vittima era stata trasferita poche ore prima dal carcere di Pistoia, dove si trovava in attesa di convalida del fermo. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne Alessandro Carminucci, nipote dell'89enne uccisa nella sua casa di Altino in provincia di Chieti. Ieri sera il giovane era stato fermato subito dopo il delitto dai carabinieri, allertati da una zia che aveva ricevuto una telefonata proprio dal ragazzo. Ancora ignoto il movente dell'omicidio. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico. In azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Dopo una settimana di gare, l'Italia domina il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi con 18 podi, 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Protagonista assoluta Chiara Pellacani, con al collo 4 ori, oggi va a caccia del quinto.
6: Tuffatrice europea dell'anno, facile con 4 ori in 4 gare a Parigi. Non parliamo dell'anno in corso, però, non ancora. Per ora Chiara Pellacani deve accontentarsi, si fa per dire, di ricevere da European Aquatics il premio per il suo fantastico 2025. Oro mondiale nel sincromisto dal trampolino da 3 metri con Matteo Santoro, 2 bronzi individuali nel trampolino da 1 e da 3 metri, agli europei il titolo nel trampolino da 1 metro, l'argento nel sincromisto e il bronzo nel team event. Il premio per il 2006 però è già prenotato nell'Olympic Aquatic Center, ha riscritto la storia continentale dei tuffi. Team event, trampolino da 1 metro, sincromisto da 3 metri, trampolino individuale da 3 metri, 4 titoli su 4, mai nessuna come lei. E mai sazia.
8: Sono ancora carica per l'ultima gara dell'ultimo sforzo insieme ad Elisa. Siamo pronte e non vediamo l'ora di gareggiare.
6: Elisa è Elisa Pizzini, l'altra metà della coppia azzurra del sincro femminile da 3 metri. Appuntamento allora per le 17.30, quando inizierà la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 13 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici, inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare, tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.

C'è sta uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilota. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito riscappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo, che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, eh. Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette Vague Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Sette Va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. La memoria serve a scegliere la pace. Questo è il messaggio del forum Terzo Settore in occasione dell'anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Dopo oltre 80 anni di storia, oggi l'incubo nucleare è sempre più vicino. Gli stati si stanno abituando all'orribile idea di considerare l'atomica come una possibile opzione per imporre il proprio predominio, dichiarano il portavoce nazionale Giancarlo Moretti e il referente forum sui temi della pace Stefano Tassi. Capitale dei diritti, solidarietà di associazioni e cittadini allo Spin Time di Roma. Dopo l'incendio di giorni scorsi, il servizio è di Giovanna Carnevale.
6: Da una settimana ormai circa 400 sfollati dello Spin Time attendono e sperano di rientrare nell'immobile occupato sotto sequestro dopo il recente incendio. Nel frattempo è in corso la trattativa con il Comune di Roma per l'acquisto della palazzina. Lo Spin Time ospita dal 2003 famiglie e bambini in difficoltà economica e non è mancata in questi giorni la vicinanza di terzo settore e cittadinanza, che ha offerto aiuti e supporto anche contro il caldo estremo. Tra le tante reti, Arci e Amnesty International chiedono di preservare il patrimonio di solidarietà e il valore sociale di questa esperienza.
5: sole diseguale. A Napoli, Milano, Roma, Torino, Terni e Bari ben il 64,4% delle infrastrutture e servizi mappati in 6 quartieri periferici monitorati sono esposti direttamente al sole. A restituire un quadro della situazione sono i dati di bilancio e la campagna 2026 Che caldo che fa contro la cooling poverty, città più fresche, città più giuste, di Lega Ambiente, realizzata insieme alla Croce Rossa Italiana e al partner tecnico RSS S.p.A. La buona tavola dalla parte dei cittadini e dalla loro salute, questo è il filo conduttore della campagna estiva promossa da Coldiretti, Federconsumatori, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aleteia, che accompagnerà i cittadini e i turisti per tutta l'estate con iniziative di informazione e sensibilizzazione dedicate alla sana alimentazione. Anziani in azione. Si chiude Migio Act Legacy, il progetto sportivo di AECS per l'invecchiamento attivo. Ascoltiamo la coordinatrice Veronica Vantaggiato.
7: Finanziato da Sport e Salute, con Migio Act Legacy abbiamo portato il movimento nelle comunità, coinvolgendo persone over 65 in 30 territori italiani. Attraverso attività a motore gratuite, open day e campus multisportivi, abbiamo contrastato la sedentarietà e favorito benessere, autonomia e socialità, con particolare attenzione alle persone sole o in condizioni di fragilità. Al tempo stesso abbiamo formato gli operatori sportivi e rafforzato il ruolo delle associazioni locali. Il progetto si chiude, ma lascia una rete di competenze, relazioni e buone pratiche contro la solitudine della terza età.
5: Oceani allo specchio, ad agosto in Abruzzo, 3 presentazioni del libro curato da Valentina Di Cesare e Michela Valmori, promosso dalla cooperativa Horizon Service, con il supporto dei comuni di Cansano, Campo di Giove e Pacentro, e nell'ambito dei progetti SAI di accoglienza e integrazione di famiglie straniere, Maiella Accoglie e Pacentro dell'Accoglienza. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
9: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
8: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
10: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
11: From 7ba.fm / alter radio Algo Day.
12: Eccoci, siamo arrivati, ben trovati a tutti su Algo Day, c'è Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e a tutte le oltre 80 radio collegate. Poi non capisco perché continuiamo a dire 80 se abbiamo di gran lunga superato i 100, ma il nostro direttore Chico Catanacci dice di fare così e di dire così e noi obbediamo. Oggi saremo dolcissimi, perché direte voi, non lo sai mai? No, non lo siamo mai, scherzo ovviamente. Oggi parliamo di dolcezza, una parola che ci fa pensare subito a qualcosa di fragile, quasi di indifeso, qualcosa che in questo mondo che corre a mille all'ora e che spesso ci chiede di essere d'acciaio rischia di essere calpestato. E invece oggi vogliamo ribaltare questa prospettiva. La dolcezza, attenzione, non è assenza di carattere, tutt'altro, è una scelta consapevole di accoglienza. Lo scrittore Kureishi ha detto una cosa bellissima: la dolcezza è una forma di resistenza in un mondo che sta diventando sempre più duro. Dal punto di vista del carattere, essere dolci non significa dire sempre di sì o non avere confini. Significa scegliere l'empatia come filtro per guardare gli altri e la capacità di disarmare chi ci sta di fronte senza bisogno di aggredirlo. Ma come reagisce il nostro corpo quando incontriamo questa qualità? C'è una spiegazione scientifica dietro quel senso di calore che proviamo? Lo scopriremo, ma tra pochissimo, perché adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima.

Angelina Mango ancora una volta ha fatto colpo con i suoi duetti, questa volta insieme a Marco Mengoni e il loro canto d'amore. Noi parlavamo di dolcezza, lo ammetto, per molti può sembrare un argomento puramente astratto e poetico, invece la scienza ha un sacco di cose da dire al riguardo. Esiste, pensate, una vera e propria biologia della dolcezza. Quando ci comportiamo in modo dolce o riceviamo un gesto affettuoso, il nostro cervello rilascia una cascata di neurotrasmettitori. Il re indiscusso è l'ossitocina, nota come l'ormone dell'attaccamento e dell'amore. Uno studio della Emory University

o vinciamo un premio. Siamo dunque biologicamente programmati per essere dolci. Ma allora, perché a volte nelle relazioni questa qualità ci fa paura? Sentite questo capolavoro eccezionale, Roe Ivers, In Your Name.

Rivers in Your Name. E noi parliamo di dolcezza, perché di quello stiamo parlando oggi. Quali sono i veri pro e contro di essere una persona dolce? Partiamo dai pro. Nelle relazioni di coppia, l'alleato segreto della dolcezza è la responsività. Uno studio ha confermato che la reattività dolce e attenta del partner è il fattore numero uno per la stabilità a lungo termine di una relazione. Crea infatti uno spazio sicuro in cui l'altro può calare la maschera. Mentre passando ai contro, dobbiamo essere onesti, c'è un grande rischio, l'effetto Zerbino, o in termini più psicologici la codipendenza. Se la dolcezza infatti diventa un modo per compiacere gli altri a tutti i costi per paura di essere rifiutati, smette di essere una virtù e diventa una trappola. Le persone dolci rischiano di attirare personalità manipolatorie o narcisistiche che scambiano la morbidezza per vulnerabilità da sfruttare. E allora il segreto? La dolcezza deve sempre camminare a braccetto con l'assertività. Io sono dolce con te, ma so dire di no se superi il limite. E qua caliamo tutte le maschere.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Niente è così forte come la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza, lo scriveva il filosofo e poeta Emerson. La prossima volta che pensate di nascondere il vostro lato più morbido per paura di sembrare deboli nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni, ricordatevi che state rinunciando a uno strumento evolutivo potentissimo. Essere duri è facile, lo sanno fare tutti, essere dolci richiede coraggio. Grazie per essere stata con me in questo speciale All Goday. Voi da che parte state? Siete per la linea morbida o per quella dura? La linea torna alla redazione di 7va.fm. Grazie a tutte le radio che ci hanno trasmesso.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ, on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Ekaterina.
3: 16radio.it.

0: Sono le 15 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: Quindi se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in helicopter edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao Sette Va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te. Io mi sforzo perché sai, almeno
1: ma
0: quando...
1: Sì, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche
1: per... fa caldo. Vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, se quando
0: arrivo
1: lì. Quando arriva... Ancora di più, non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del WAIB, non so se si pronuncia così, allora... si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate. Si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe, Paul and Disco Club. A Cariati ragazzi, in Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest e sono felicissima di arrivare in Calabria, perché veramente, veramente... è bella Calabria,
0: La famosa
1: Liguria ci vuole,
0: la penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'anduia, no? Cioè il piccante è migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi, poi è il vibe locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria mi deve trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Come sì, contrada Sant'Angelo di Cariati, vedo qua.
1: Sant'Angelo,
0: sì,
1: scusami. Sì, sì, sì. Scusami, per informazioni Domenico, grande Domenico, che sono uno degli organizzatori, il numero di telefono 351-033-5280. Quindi sarà tanta, veramente tanta start, ore mezzanotte, quindi sarò in console.
0: Insomma, un incontro ravvicinato, e Ekaterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi, se siete in zona raggiungetela, sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più. Quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake. Comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Ugel

0: frase completa, ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. Usual new entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei, pronto?
1: No, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione, perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi? Ecco,
1: con la mia condizionata a bomba.
0: Quindi ti conservi.
1: Tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: Nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, ci sarà anche Nadia Bengala, l'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima, una volta te la faccio intervistare.
0: Poi
1: andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, vi ricordate? Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque, ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissimi, che tra l'altro questa è in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda.
0: Insomma, un bustino davvero, io sono rimasto in silenzio perché sono rimasto a bocca aperta.
1: Bustino, c'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, è almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: Quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è

Nadia Bengala a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate, una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di un'Italia che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina fossi in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22, poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni.

0: e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New Entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio, a parte io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori benissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Magno.
0: Sì, perché
1: cioè, poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che
1: a posto di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini Fitness è una categoria del bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare Barbie, a stecchetto tipo, per raggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì,
0: quando poi
1: non... muscolo, ragazzi, non avete paura se mi venite a suonare, cioè, fatti, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra traccia.

0: Abbiamo quindi in posizione numero 16. Quando c'è Eka io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è quello, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti, Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo, questo weekend?
1: No, sì, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona di discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351 033 5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, mi hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, beh, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono, sì, dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo. Quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se vorrei stare in coma un po', posso andare anche al mare, capito? In spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini.
0: Vedi? vabbè. Allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. Ekaterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale, presto ci sarà, perché è una di parola.

più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka, tutto ok, perché insomma sono grandi occasioni. Ci spostiamo però adesso in posizione numero 7, vabbè, qua siamo in una zona particolare della

7 e dalla quinta si porta in quarta, apertura di zona poker proprio per Caterina DJ che avevamo in telefonica fino a poco fa. La conosciamo ormai bene, la sua Do You Want Me? Do You Want Me? Do You Need Me? Stavo già per dire la seconda frase, che non fa parte

ultima bandiera a scacchi per questo numero di DJ K7 che torna domani, e quindi tra 23 ore e 30 circa ancora Only Dance da 7va.fm redazione in collegamento con la vostra radio del cuore. Rimanete sempre ancorati qui sulla vostra stazione di fiducia. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Sono le 16 e 16 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va, Digital Radio.
4: Via.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
2: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

forse un mancato bacio a colazione, un fiore, una carezza, un come va. Vogliamo a tutti i costi una ragione che indica

0: quel che resta di noi due, eccoci qua.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sette Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette Railway, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Settewa Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista anche fa male, anzi ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, de voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il Sor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava a preparare per fare la prova della voce come un debuttante. E anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definì sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata, senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto, con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli, tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosa a capire, è sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori il gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa storia.

0: adesso.
1: Tentación.
2: Sono le 16 e 55 minuti.
3: Se te varrà il way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette varrà il way. The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette varrà il way. The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esate il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa, all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
3: Siete va Latino presenta bachata, reggaeton, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

CDC Radio y a Boleto Latino en Ritmo Caliente. La número uno.

0: Ladies and
1: gentlemen. 7VA.FM.
2: La volta di minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Skin Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 17 e 50 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: E beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre. Ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori. Poi dopo fuori devi andarci per gli eventi. Si dice sempre che ci piace così bella piena, si dice sempre stanchi ma felici, però qua siamo distrutti ma contentissimi, non so più come dirlo, però insomma dai, grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta, nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un preambolo e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto alle prime armi. Ha avuto un incontro artistico con Mauro Grisci, che è un personaggio davvero vulcanico, poliedrico. Insieme a Luca Iovane hanno curato il remix di questa Certe volte, che non poteva fare a meno di entrare in classifica direttamente, tra l'altro in posizione 24, saltando la 25. Gabriele Tarangelo, Certe volte, Ram 7 va to 5.

0: paradisi terrestri, beh, testi cattolici e molto semplici per Amy Grant, che ha una maniera originale, la migliore per poter pregare, quella della musica contemporanea, addirittura musica tra l'altro arcipiacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno, sembra quasi fatto apposta, che magari ci parla un po' meno del sole, un po' più delle oscurità, quelle belle toste, perché è comunque un pezzo davvero interessantissimo, una poesia a tinte forti, questo sì, che però ci fa esplorare qualcosa che siamo costretti ad esplorare all'inizio, non tanto si istruisce, c'è questa chiave di lettura a sorpresa, davvero una meccanica diabolica messa su da Eric M. Project, qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, e per poliedricità e per creatività e per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M. in salita dalla 25 alla 18.
1: Perché sei

Eric M, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti, se no un pezzo davvero comunque delizioso anche senza riflettere, come sentite dagli arrangiamenti molto curati. Vabbè, parliamo di un musicista pazzeschissimo, speriamo di avere anche lui presto ai nostri microfoni. Adesso qualcosa di altrettanto magicamente cucinato, arrangiato, tecnica senza confini per

prossimo arco settimanale, promesso. Dobbiamo ora correre al numero 6, in salita di due livelli, Catalano, Perfect Storm, questa tempestosa release che contiene anche Love.

Beh, insomma, in poche parole, amarti è dura, ma smettere non è facile. Storia davvero che è capitata a tutti quanti noi almeno una volta. Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana. Poco male, se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina. Eccola qui, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 24 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Via.
3: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.

0: grazie, grazie, grazie! Mille volte grazie per aver fatto raggiungere in tutta Italia e all'estero la diffusione di Remember da parte delle emittenti radiofoniche che in diretta o in replica ci hanno accompagnato in questo viaggio meraviglioso nella discografia 70-90. Aspettate, ricevo in cuffia qualcosa dal direttore artistico, il quale mi dice: grazie perché? E come mai parli al passato? Dimmi che te ne vai, De Gennaro. Direttore, ma quando mai? Noi proseguiremo ad oltranza tutta l'estate, l'autunno, l'inverno, la primavera e fioriremo nuovamente in quella stagione decantata dai The Real Thing.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Il gruppo inglese portava al successo nel 1976 una canzone ripresa da Marina Ray nella Italian version ed era Primavera, tanto da divenire un tormentone estivo nel 97, grazie quell'anno al disco per l'estate, vinto, guarda caso, proprio dalla cantante romana.

Vi raccomando, non prendete fischi per fiaschi sbagliando sintonizzazione. L'unico vero ed inimitabile format di musica da boomer siamo noi. Con la regista Margherita la parte più difficile, quella di tenere a bada Maurillo, l'autore, e il conte Max, preparatore della playlist, i quali ora ci dirottano verso il connubio Holgreen e Danny Lennox con il 1988 di Put a Little Love in Your Heart.

Non c'è modo di annoiarsi nella calda e avvolgente atmosfera che presenta artisti definiti vere leggende della musica lanciata nel mondo da originali look, come quello di un elegante Paul Mazzolini, personaggio della cosiddetta Italo Disco, che noi conosciamo meglio con lo pseudonimo di Gazebo.

Senza filtri per raccontarvi in musica le emozioni provate da poco più che adolescenti nel decennio 1980, legato alle tracce su vinile a 33 giri o 45 che hanno cambiato la vita a chi, come il sottoscritto, metteva in console motivi come il prossimo.

Era la voce di Lewis Allen Rawls, meglio conosciuto come Lou Rawls. È stato a lungo considerato l'alter ego di Frank Sinatra, il quale ebbe a confessare che il cantante di Chicago, Illinois, aveva una timbrica elegante e un canto tra i più vellutati del mondo della musica soul, jazz e blues.

La musica è a volte una palestra a cielo aperto che crea movimento se si ascolta il giusto groove. Perciò allenatevi correndo, pedalando, camminando fuori casa con lo smartphone, le cuffie, ma mai senza le note di tutto ciò che amiamo portare con noi degli anni Ottanta, dove ritmo, voce cristallina e un ritornello che ci resta addosso è firmato OMD.

Era il synth pop britannico dell'Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ha saputo unire musica elettronica e melodia, donando qualità eterea che l'ha resa intramontabile con la canzone sin qui proposta, grazie ad Andy McCluskey, frontman e cofondatore della band.

0: nel pieno del suo più florido momento, ma noi vorremmo ora rievocare un brano solare, perfetto per ricordare le vibrazioni estive di una band francese uscita nel 1983 con Paris Latino, loro i Bandolero.
1: You listen, remember, with Alberto De Gennaro.

Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre. Sono le 19 e 2 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

L'energia autentica degli anni Ottanta, suonata a quel tempo rigorosamente in vinile e che il mondo della generazione Z sembra non avere mai conosciuto. Per questo ci siamo noi a scansionarla in un viaggio radiofonico tutto racchiuso in 120 minuti, dove si può incontrare lo stesso stile e la stessa ossessione per la musica disco attraverso gli Chic.

Sicuramente qualcuno si sarà sentito posseduto come la bambola Annabella ascoltando l'intramontabile pietra miliare degli Chic. Ma quanti altri brani sono comparsi in 50 anni di carriera di questa formazione, concettualmente legata al duo Bernard Edwards e Nile Rodgers, senza tempo per questo, ma dimenticare poi gli elementi scenografici di valide coriste non si può. Dischi che hanno fatto storia e altri divenuti la colonna sonora di un'intera estate.

Buon compleanno agosto 2026, perché certi ascolti non passano mai di moda. Ecco il motivo per cui noi invecchiamo, ma loro rimangono sempre giovani, soprattutto in quelle estati che avevamo la giusta colonna sonora e bastavano poche note per fare brillare ancora di più il sole ogni volta che la radio le trasmetteva. Ed oggi le ricordiamo con gratitudine. Penso siate d'accordo con me nel dire che le custodiamo in un sottofondo speciale in queste sere d'agosto con il soleone o al chiaro di luna.

La musica urla estate, secondo me si sposa in forma perfettamente lussureggiante con coloro che hanno contribuito a portare il suono al pubblico underground. Uno di questi è Luis Romano, Paris Belmonte, alias Gary Lou. Il suo successo del 1982 parla chiaro e fotografa un'estate italiana da mainstream, Italo Disco con I Want You.

Mentre noi lavoriamo in redazione per scrollare di dosso la polvere su certi vinili oramai datati, il vostro cuore e la vostra mente trovano indietro il tempo per proiettarsi in quell'oasi rigenerante di ottimo ascolto, perfetto per rilassarvi dopo una frenetica corsa in auto atta a raggiungere le spiagge italiche, ma anche i laghi, i monti, i luoghi ameni e incantevoli, e piacevolmente accompagnati da questa voce.

Un gin tonic ci vuole dopo aver assaporato una sorta di smooth jazz a cura di Sade. Come dite, non si beve mai in servizio. Ma se il professionista della preparazione dei cocktail, detto anche bartender, ci invoglia, che dobbiamo aspettare? Di diventare astemi? Ma poi, cosa ci fa, direte voi, un barista negli studi della radio? Abbiamo già un cassamortaro, anche lui barista, un giocatore da tavolo verde, il baro, ci manca solo un barbiere.

0: minuti di intrattenimento e l'atmosfera diventa vellutata. Se la classe di un groove pazzesco vi scivola addosso permeando l'ascolto di emozioni, forse significa che avete con voi la compagnia di Mike Francis.
1: Luce al tramonto, l'asfalto è un fiume, la tua voce un'onda che va.
2: Remember, la musica internazionale.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 19 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
3: State ascoltando Remember,
4: Remember
3: con Alberto De Gennaro.

Se doveste eleggere un disco per rappresentare la vostra adolescenza, che so, del 1983, quale percorso della memoria vi spingerebbe a fare in modo che la bandiera dell'estate ricada sui Police, in un perfetto mix di energia e sincronizzazione, almeno se non il quinto ed ultimo album pubblicato in studio dal gruppo musicale di Sting?

minuto di silenzio ora per tutte quelle persone che, almeno una volta nella loro vita, non hanno ascoltato quel pezzo dei Police. Per colui che non conosce quella canzone. Oh, mi spezza il cuore sentire qualcuno dei giovani d'oggi dirmi: Sting? Mai sentito! Invece per noi boomer il tuffo nel passato fa bene all'anima più del sole dell'estate. Buon ascolto allora!

33 giri ingialliti dal tempo, ricordi musicali della nostra vita. Un perfetto connubio per chiamare a raccolta in ogni appuntamento di Remember il virtuosismo vocale e strumentale di alcuni tra i migliori musicisti dell'epoca 70-90. E tra le migliori performance R&B c'è una voce che accarezza l'anima, quella di George Benson, dalla sapiente produzione di Quincy Jones.

Era il 1980 quando uscì la canzone più famosa del chitarrista e cantante statunitense George Benson, considerato un'autentica leggenda della musica mondiale, un vero prodigio della chitarra a partire dagli anni 70, grazie a produzioni raffinate ed eleganti che scaldarono le classifiche mondiali. A proposito di mondiali, ma è vero che Donald Trump ha tentato di portarsi a casa la coppa vinta dalla Spagna sotto la minaccia di non farli ritornare nella loro nazione, in quanto clandestini senza green card? Se non è amore questo per il protagonismo, ditemelo voi.

soffia la mente, chiudere gli occhi e sentire le note di What is Love di Howard Jones. L'interruttore dei ricordi si riaccende e l'esperienza immersiva del passato ci conduce all'interno di un patrimonio artistico che ha cresciuto generazioni e generazioni di audiofili, e certi brani vengono spesso scoperti da ragazzi che non li hanno vissuti, amati, osannati, però ancora in grado di riaprire quel mondo sonoro a noi piacevole.

Innegabile che la canzone The Reflex risenta del paragone con brani predecessori, ma l'album di cui il 45 giri è estratto contiene gemme indimenticabili ed era il terzo a livello discografico, poiché 3 anni dopo uscì il quarto dal titolo Notorious e fu il loro maggiore successo commerciale. Ma aspetta un po', dicevo successi e di questo ne vogliamo parlare? Sister Sledge, Lost in Music.

0: Il fenomeno Sorelle Sledge 1979, gruppo disco statunitense di quattro voci, tutte nipoti dell'ex cantante d'opera Viola Williams, che evidentemente ha lasciato loro un'eredità culturale indissolubilmente legata alle sette note del pentagramma. Ed ora, rimanendo nella loro terra natia, Philadelphia, un gruppo guidato dalla voce intensa di Harold Melvin, i Blue Notes.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.

0: Uma salva de palmas pra Deus aí, gente! Ah, mulher!
1: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 20 e 13 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

Forse negli anni 70 il mantra era una parola che stava a significare un suono usato come strumento di meditazione per calmare la mente e favorire la concentrazione. Chissà, magari ci riuscivamo anche con certi gruppi granitici di un'epoca in cui i pensieri negativi si dissolvevano anche senza l'induismo e le vibrazioni spirituali, specie se avevamo sul giradischi gli Eagles.

Da adolescente ricordo che tutti parlavano di quel pop californiano, Hotel California, e per molti gli Eagles erano quel disco. Molti dicono meglio Desperado, altri One of These Nights. Io per la verità mi sono soffermato in cuffia e a luci spente ad ascoltare The Best of My Love, e dal primo accordo di chitarra, dal testo di quel brano che diceva: ogni notte sdraiato a letto ti tengo stretta nei miei sogni, ho capito che era ora di comprare una bambola gonfiabile che mi facesse compagnia.

che siete della generazione Z, ma se viceversa il vostro fisico è già carico a pallettoni, è perché voi siete di un'altra generazione. Siete quelli Big Power, che scendevano in pista il sabato sera ballando sino al mattino della domenica e alle prime luci dell'alba si fermavano dal paninaro posto all'uscita della discoteca per rifocillarsi e poi via a fare il primo bagno nelle spiagge di Rimini, Riccione, Cattolica. Ricordo con nostalgia la Baia Imperiale o Baia degli Angeli, dove persi il mio parrucchino e pure la fidanzata, la quale non credeva fossi calvo.

Ma dico, perdere una donna perché ti mancavano i capelli? Certo, avrei dovuto non nasconderlo alla fidanzatina estiva conosciuta nella Riviera Romagnola. Però, a mia discolpa, le dissi che quei riccioli scuri artefatti che mi scendevano sulle spalle, tanto da sembrare di possedere in testa un opossum morto, erano simili agli accessori di Calvin Klein, venduti in spiaggia, ovvero fasulli. Lei era olandese e il suo nome Josephine.

In questa epoca di modernità e avanzata tecnologia, dite la verità. Riuscite ancora a immaginare le estati degli anni 70? Le auto, gli stili, l'estetica e poi la nostalgia di una partita a calcio balilla mentre ordinavate una gazzosa, un chinotto e il jukebox suonava i Bee Gees.

Than a Woman. Questa canzone ha spaccato in tutto il mondo e ha reso celebre in Saturday Night Fever John Travolta. Negli anni 70 la musica non si ascoltava soltanto, si viveva intensamente sotto le luci stroboscopiche della discoteca. E chi più di Tony Manero ne poteva incarnare la moda dell'epoca?

Alcune canzoni non passano mai di moda, semplicemente trovano nuovi cuori da toccare, nuovi padiglioni acustici da accarezzare. Se anche voi avete la giusta connessione con Remember, sperimentate anche la prossima settimana il tributo ai momenti indimenticabili vissuti tra gli anni 70 e 90. Seguiteci e condividete con qualcuno di speciale il nostro appuntamento, lasciando che la musica parli al cuore. Alberto De Gennaro, coadiuvato dalla regista Margherita, dall'autore Maurillo, dal tecnico della playlist Conte Max, saluta voi e tutte le radio collegate. Namaste!

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 46 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: C'è il carabiniere che fa il collega, dice: oh, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo. Dice: beh, oh, ma costano un'enormità. Dice: e allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice: vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio mio. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, prendono il coccodrillo, lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice: oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa andiamo.
2: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 20 e 52 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? E la domanda al centro

0: del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza, esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
1: GRS, giornale radio sociale.
2: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. La memoria serve a scegliere la pace. Questo è il messaggio del forum Terzo Settore in occasione dell'anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Dopo oltre 80 anni di storia, oggi l'incubo nucleare è sempre più vicino. Gli stati si stanno abituando all'orribile idea di considerare l'atomica come una possibile opzione per imporre il proprio predominio, dichiarano il portavoce nazionale Giancarlo Moretti e il referente forum sui temi della pace Stefano Tassi. Capitale dei diritti, solidarietà di associazioni e cittadini allo Spin Time di Roma. Dopo l'incendio dei giorni scorsi, il servizio è di Giovanna Carnevà.
3: Da una settimana ormai circa 400 sfollati dello Spin Time attendono e sperano di rientrare nell'immobile occupato sotto sequestro dopo il recente incendio. Nel frattempo è in corso la trattativa con il Comune di Roma per l'acquisto della palazzina. Lo Spin Time ospita dal 2003 famiglie e bambini in difficoltà economica e non è mancata in questi giorni la vicinanza di Terzo Settore e Cittadinanza, che ha offerto aiuti e supporto anche contro il caldo estremo. Tra le tante reti, Arci e Amnesty International chiedono di preservare il patrimonio di solidarietà e il valore sociale di questa esperienza.
2: Sole diseguale. A Napoli, Milano, Roma, Torino, Terni e Bari ben il 64,4% delle infrastrutture e servizi mappati in 6 quartieri periferici monitorati sono esposti direttamente al sole. A restituire un quadro della situazione sono i dati di bilancio della campagna 2026 Che caldo che fa contro la Cooling Poverty, città più fresche, città più giuste di Legambiente, realizzata insieme alla Croce Rossa Italiana e al partner tecnico RSE SPA. La buona tavola dalla parte dei cittadini e della loro salute, questo è il filo conduttore della campagna estiva promossa da Coldiretti, Federconsumatori, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aleteia, che accompagnerà i cittadini e i turisti per tutta l'estate con iniziative di informazione e sensibilizzazione dedicate alla sana alimentazione. Anziani in azione. Si chiude Migio Act Legacy, il progetto sportivo di AECS per l'invecchiamento attivo. Ascoltiamo la coordinatrice Veronica Vantaggiato.
4: Finanziato da Sport e Salute, con Migio Act Legacy abbiamo portato il movimento nelle comunità, coinvolgendo persone over 65 in 30 territori italiani. Attraverso attività a motore gratuite, open day e campus multisportivi, abbiamo contrastato la sedentarietà e favorito benessere, autonomia e socialità, con particolare attenzione alle persone sole o in condizioni di fragilità. Al tempo stesso abbiamo formato gli operatori sportivi e rafforzato il ruolo delle associazioni locali. Il progetto si chiude, ma lascia una rete di competenze, relazioni e buone pratiche contro la solitudine solitudine della terza età.
2: Oceani allo specchio, ad agosto in Abruzzo, 3 presentazioni del libro curato da Valentina Di Cesare e Michela Valmori, promosso dalla cooperativa Horizon Service, con il supporto dei comuni di Cansano, Campo di Giove e Pacentro e nell'ambito dei progetti SAI di accoglienza e integrazione di famiglie straniere Maiella Accoglie e Pacentro dell'Accoglienza. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
5: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
6: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
5: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
7: From 7 bar.fm nauti radio Algo Day.
8: From 7ba.fm/alter radio Algo Day.
9: Eccoci, siamo arrivati, ben trovati a tutti su Algo Day, c'è Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e a tutte le oltre 80 radio collegate. Poi non capisco perché continuiamo a dire 80 se abbiamo di gran lunga superato i 100, ma il nostro direttore Chico Catanacci dice di fare così e di dire così e noi obbediamo. Oggi saremo dolcissimi, perché direte voi, non lo sai mai? No, non lo siamo mai, scherzo ovviamente. Oggi parliamo di dolcezza, una parola che ci fa pensare subito a qualcosa di fragile, quasi di indifeso, qualcosa che in questo mondo che corre a mille all'ora e che spesso ci chiede di essere d'acciaio rischia di essere calpestato. E invece oggi vogliamo ribaltare questa prospettiva. La dolcezza, attenzione, non è assenza di carattere, tutt'altro, è una scelta consapevole di accoglienza. Lo scrittore Kureishi ha detto una cosa bellissima: la dolcezza è una forma di resistenza in un mondo che sta diventando sempre più duro. Dal punto di vista del carattere, essere dolci non significa dire sempre di sì o non avere confini. Significa scegliere l'empatia come filtro per guardare gli altri e la capacità di disarmare chi ci sta di fronte senza bisogno di aggredirlo. Ma come reagisce il nostro corpo quando incontriamo questa qualità? C'è una spiegazione scientifica dietro quel senso di calore che proviamo? Lo scopriremo, ma tra pochissimo, perché adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima.

Angelina Mango ancora una volta ha fatto colpo con i suoi duetti, questa volta insieme a Marco Mengoni e il loro canto d'amore. Noi parlavamo di dolcezza, lo ammetto, per molti può sembrare un argomento puramente astratto e poetico, invece la scienza ha un sacco di cose da dire al riguardo. Esiste, pensate, una vera e propria biologia della dolcezza. Quando ci comportiamo in modo dolce o riceviamo un gesto affettuoso, il nostro cervello rilascia una cascata di neurotrasmettitori. Il re indiscusso è l'ossitocina, nota come l'ormone dell'attaccamento e dell'amore. Uno studio della Emory University ha dimostrato che alti livelli di ossitocina riducono drasticamente i livelli di cortisolo, ormai se ne parla tanto, dell'ormone dello stress, e abbassano la pressione sanguigna. In pratica, la dolcezza fa bene al cuore, riducendo i rischi cardiovascolari. Non solo, entra in gioco anche il circuito della dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa. C'è un fenomeno scientifico chiamato Helper's High, l'euforia di chi aiuta. Quando siamo dolci e gentili con qualcuno, il nostro cervello prova lo stesso identico piacere di quando mangiamo il nostro cibo preferito o vinciamo un premio. Siamo dunque biologicamente programmati per essere dolci. Ma allora, perché a volte nelle relazioni questa qualità ci fa paura? Sentite questo capolavoro eccezionale, Roy Ivers, In Your Name.

0: Rorivers in Your Name. E noi parliamo di dolcezza, perché di quello stiamo parlando oggi. Quali sono i veri pro e contro di essere una persona dolce? Partiamo dai pro. Nelle relazioni di coppia, l'alleato segreto della dolcezza è la responsività. Uno studio ha confermato che la reattività dolce e attenta del partner è il fattore numero uno per la stabilità a lungo termine di una relazione. Crea infatti uno spazio sicuro in cui l'altro può calare la maschera. Mentre passando ai contro, dobbiamo essere onesti, c'è un grande rischio l'effetto Zerbino o in termini più psicologici la codipendenza. Se la dolcezza infatti diventa un modo per compiacere gli altri a tutti i costi per paura di essere rifiutati, smette di essere una virtù e diventa una trappola. Le persone dolci rischiano di attirare personalità manipolatorie o narcisistiche che scambiano la morbidezza per vulnerabilità da sfruttare. E allora il segreto? La dolcezza deve sempre camminare a braccetto con l'assertività. Io sono dolce con te, ma so dire di no se superi il limite. E qua caliamo tutte le maschere.
1: Non te lo aspettavi, eh? Eccola qua, come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Niente è così forte come la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza, lo scriveva il filosofo e poeta Emerson. La prossima volta che pensate di nascondere il vostro lato più morbido per paura di sembrare deboli nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni, ricordatevi che state rinunciando a uno strumento evolutivo potentissimo. Essere duri è facile, lo sanno fare tutti, essere dolci richiede coraggio. Grazie per essere stata con me in questo speciale Olgo Day. Voi da che parte state? Siete per la linea morbida o per quella dura? La linea torna alla redazione di 7va.fm, grazie a tutte le radio che ci hanno trasmesso.
1: From 7va.fm/altiradio, Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: sera 23:30, sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina.
3: 16radio.it. Sono le 21:58.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore. In effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolettata. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi BB National. Pronto?
1: Eccomi qua, Francesco, ciao! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci ha sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande, no, comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai, dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice, questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlasse di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJK7. Eccola qui, BB National.

0: Insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto, cioè un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando Bibi National inizia a partire, parla, non si ferma, non sappiamo più come. E allora però dobbiamo parlare di ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale. Qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Sì, sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente. C'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli, molto, molto, insomma, conosciuto e noto. Però, sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. Piace molto quella carica, no? Per cui, sai, dico, sul palco, no? Dico, ok, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo, quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita è una bomba, no? Infatti è molto, molto più apprezzata, e me l'hanno apprezzata, insomma, anche gli persone, gli artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Bene.
1: E adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma
1: si colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora perché non ti può sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai sì, più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola del Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO. Paesaggio
1: sì,
0: davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata, e primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi ecco, una cosa fuori Roma, perché comunque io sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano carriere ultra decennali, no? Però la vera passione, nonostante l'esperienza, deve per forza trasmettere no, una certa agitazione, perché se non hai quella vuol dire che non ti frega niente e non riesci poi nemmeno a rendere sul palco.
1: Certo.
0: No? Vabbè.
1: Comunque io volevo, ecco, ti interrompo un attimo, sì, perché altrimenti poi mi dimentico. Volevo appunto ringraziare il mio produttore David Morrison, che lui è un famosissimo DJ qui a Roma, e che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, dai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, di fatto esce proprio con amore, capito?
0: Proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'è tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello.
1: Viene,
0: no?
1: Viene da sola, Francesco.
0: Sì. Tutto jazz.
1: Non me l'ha insegnato nessuno. Sono contenta perché è uscita su Hit Mania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione.
0: E allora l'avremo sicuramente in salita.
1: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
0: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa, Alesso con

0: Edizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate, tutti i giorni on air la DJK7, questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia, ripeto oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni ok sono in Italia ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo, ma abbiamo radio anche oltreoceano. Di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana, perché sono no, quelli che amiamo più superare per l'esoticità, però naturalmente tutte quante le nostre emittenti contano ed è importante un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi, e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi, e sicuramente arriveranno dei già stanno arrivando anche dei commenti su BB National che abbiamo visto a Fiuggi per Emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora in zona 21 Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano però dobbiamo sempre parlare con BB National che è collegata con noi e tra l'altro continua la altro programma fuori onda, c'è tutto questo no, momento di indecisione perché ti abbiamo non svegliamo niente però posso dire che in total black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare chissà cosa succederà e sei arrivata alla finalissima no, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho, è un bianco e un rosa, comunque,
0: ecco, quindi dai già un'opzione, quindi allora è una vera sì. Finale, no? Si avvicina a quella dei mondiali,
1: quindi. Capito, allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa, o puoi anche decidere tu Francesco,
0: anche addirittura.
1: Se tu non hai visto, ti possono, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa capito candido proprio. Rosa. Sono molto belli tu entrambi, però devo ancora decidere bene,
0: E allora che ne so, tra bianco e rosa, che ne so, confetto shocking,
1: rosa confetto, esatto.
0: Vedi.
1: Allora io andrei molto sul rosa confetto, visto che ti piacciono molto queste tutine un po' attillate, no? Vediamo
0: le curve pericolose di BB National sul leopardo.
1: Pericolose no, non tanto, dai. Ci mancherebbe.
0: Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura, perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma detto stanno tutti seduti, no? Non c'è problema.
0: E allora eccoci qua in zona di

0: Stare insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iri. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro a BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene, dai, apriamo bene, apriamo. Bene, bene, quindi... sono molto contenta, io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti. E sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il problema, il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: D'estate si fanno le ore piccole volentieri.

0: ma ci sono io e tutto quanto. Però ecco, un saluto anche da parte sua che ci teneva tantissimo, e è una pronta guarigione per insomma il mio direttore.
1: Sì, Ennio Abbondanza, grosso giornalista, adesso vedrai che si riprenderà, come riprende la Lazio a entrare in campo già in ritiro, nuova maglia, quindi sì, lui vive di aquila laziale, no? TV Celeste, no? Una delle emittenti più importanti a seguito dei biancocelesti, e quindi ecco che si vedrai. Che...
0: Adesso vado a co-condurre con lui di nuovo.
1: Bene.
0: Più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
1: Bene.
0: Per cui mi vedrai anche in TV.
1: Allora tornerete in campo in tutti i sensi.
0: Sì.
1: Grazie, sì. Bibi, per essere stata
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie a te, Francesco. Sei veramente un grande professionista. È una persona veramente di cuore.
1: Dai.
0: Bene, consigli a tutti, Francesco Catenacci. Va bene. Allora, noi ci vediamo il 25 luglio. Non mancate, mi raccomando. Nessuno.
1: Perfetto.
0: Cose da pazzi proprio.
1: Ciao Bibi, ciao.
0: Ciao Francesco, ciao a tutti.
1: Ciao
0: e ancora. Ciao Franci.
1: Ciao. Beh, Bibi National alla stragrandissima, in apertura l'abbiamo ascoltata con Ancora, il pezzo che sale, che entra più che altro new entry della zona 24, quindi vedremo che strada farà. Adesso la posizione 15 con Martin Twerk, questa è la sua Sei Mio.

0: così. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Eh beh, insomma, puntata davvero incredibile, perché Bibi National o National che dir si voglia è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono, siamo due gran chiacchieroni e adesso, tanto per cambiare, del resto succede sempre quando c'è una Catwalk Edition, quando c'è una puntata salosteggiata con ospite, bisogna poi dopo correre nella seconda parte, intro lunga dopo il giro di boa che c'è l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto 8 tracce bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali.

No, non abbiamo nemmeno il tempo di dare la complessa formazione. Dai, ci sono Booster Kids and Misley and It Goes Like. Attenzione, perché Robin Schulz ricorre

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: How can I help you?
1: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
0: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno, in alcune aree dell'Europa, il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
3: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.

Da un'idea di Chico Catenaccis te va déjà vu. Dagli scaffali segreti nei Magia Mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso Marjorie Maranca.

0: sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Se te va Web Station vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchi.

Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.

0: and gentlemen. 7BA.FM.
1: La 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
0: Music selection by Caterina.
1: By Caterina. 16radio.it.
2: Sono le 23:43.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Prontissimi starter di puntata, la raccomandazione è sempre quella solita, non fate tardi, vabbè che siete sempre ancorati qui sulla vostra emittente del cuore, però in effetti non bisogna far tardi quando è che c'è l'appuntamento con Ram 7 Va to 5, anche perché proprio in apertura siamo soliti proporre un nuovo ingresso e tra l'altro questa è una puntata super ghiotta per le oltre 80 emittenti collegate, perché c'è la più alta new entry della settimana, il più alto nuovo ingresso è rappresentato e firmato da una super bimba prodigio, senza mezzi termini, senza giri di parole possiamo definirla così, anche se noi la chiamiamo Sally, è Sally Baby Model, che arriva addirittura in tenerissima età ad avere già il secondo album al suo attivo. Presto ne parleremo più dettagliatamente, del resto l'abbiamo conosciuta al Natale scorso, chissà che anche quest'anno non si riesca a farla tornare al microfono, così scambiamo gli auguri, però diciamo sembra una di quelle battute, deve ancora venire il Ferragosto, già pensare al Natale, però mi veniva in mente quando era ancora più tenera, no? E le bimbe crescono velocemente, comunque un album quasi della maturità, no? È sempre acerba perché vabbè, è sempre giovanissima, però basta fronzoli, basta preamboli, piccola perla, super magia, Luna, lei mi guarda, Sally, Baby Modella, posizione numero 23.

si parla proprio, non dico di un acerbo, ma di un giovane Eric Martin che aveva già la fissa di mettere insieme dei super musicisti e lo faceva da ragazzino con la Eric Martin Band, poi dopo un po' più sul serio fondò i Mr. Big. La cosa particolare che già vi accennavo settimana scorsa, New Entry di zona 25 già in attivo fino al 17, c'è da dire che per delle beghe delle casse discografiche, le etichette, delle tempeste più che in bicchieri d'acqua in grandi enormi contenitori insomma l'album non è mai uscito, viene pubblicato adesso e suona davvero come nuovo, perché il grande rock non invecchia mai, è sempre senza tempo, non ha assolutamente di essere ricordato con sterili numeri a quattro cifre. Adesso però dobbiamo volare in zona 14, Bree Taylor, Worship, intitola il suo ultimo album.

raggiunto anche le posizioni elevate. E ce l'abbiamo questa settimana in ottava, zona 5 invece per i Confess. Questa è Beat of My Heart.

che abbiamo imparato a conoscere nel corso di queste settimane, inserita in Metamorphosis, l'ultimo album dei Confess, più due sul ruolino di marcia, posizione numero 5 conquistata. Attenzione a tutta l'energia dei Catalano da Perfect Storm, questa è Loving You Is Hard But Living Isn't Easy. E su questi suoni appuntamento alla prossima. Rimanete sempre qui sulla vostra antenna di fiducia, è tutto per il momento, te lo godo da Chico.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 15 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esate il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
4: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA Femme Alt Radio All Gode. From 7VA FM Alt Radio All Gode.
5: From 7VA FM / / Alt Radio All Gode.
6: From 7VA FM Alt Radio All Gode.
4: From 7VA.FM / Alt Radio All Gode.
7: From 7VA.FM Alt Radio All Gode.
8: From 7VA.FM / Alt Radio All Gode. From 7VA.FM / Alt Radio.

0: dagli studi di Roma, alisperseteva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 alte radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto.

15, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo che succede? Dopo, una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti, c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Altiradio.
3: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 40 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:03.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Eu me lembro dessa música.
5: Não dá pra esquecer. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa alma. Você se incomoda de me emprestar ela rapidinho?
6: Olha, engraçado você perguntar.
5: Vamos lá,
6: porque...
5: Didi! Partiu!
7: Canta meu povo.
8: Felici Radio vi invita all'ascolto di Sette Va Wildlife, in studio verde, Simona Mattioli.

Stazione Verde di 7va Wildlife anche oggi apre a voi le sue piccole e grandi conoscenze. Ciao a tutti da Simona Mattioli. Pensate che il luogo in cui abitate può essere considerato galleria d'arte. Wesley Beatles ha sentenziato che non c'è alcuna necessità di sculture in una casa in cui vive un gatto.

Fulgray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7va Wildlife, chi segnao da Simona Mattioli.

0: È 1:34.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.